0: nucleo delle stelle, l'idrogeno si fonde in elio, l'elio in carbonio, in azoto, in ossigeno. Con essi si formano zuccheri, aminoacidi, proteine e il DNA, gli elementi che hanno dato origine alla vita.
1: Come due stelle noi.

Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare

0: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: tv2000.it.
10: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
11: In questo Vangelo di mezzo giugno, il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo, perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa, e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il Regno dei Cieli. Insieme a me, ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
12: In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli:

0: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
1: È arrivata l'estate anche da noi, sulla strada. Ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo la scelta dei dodici è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi quando l'Evangelista annota di questa compassione c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue, perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite,

Come pecore senza pastore. Molto interessante questo perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. E altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il figlio, che è l'immagine del padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così. Anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale: abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti perché una comunità era radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori. Abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio. Sono la risposta alla preghiera del figlio che il padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici. I dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i dodici ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi dodici li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono dodici elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei dodici c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto, per esempio, per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la
missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i dodici, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei Samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto, i dodici vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi, ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno, predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi, perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro, predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei dodici, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati. Avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

Eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria. Perché pensate, dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, per più di 120 anni, furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio. Nel 1897, furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento. E allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue, cominciarono la loro peregrinazione da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi quando andiamo ad Orvieto oggi possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, il Vangelo di questa domenica che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto, da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali per un motivo, per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

0: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
1: Buongiorno prof.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno prof.
2: Vi ho preparato un piccolo test, anzi due. Il primo è: che cosa voi decodificate nel mio splendido disegno alla lavagna? Ma perché un trampolino?
4: È un trampolino.
5: Una scala.
4: Un ascensore.
5: Sapete, le scale
4: è
5: mobili.
4: È una scala, però le scale mobili. E dove poi devi buttare. Quindi è un trampolino e le X è il bersaglio che devi buttare.
2: Guido, aiutami.
6: C'è una evidente giuria che ci sta a criticare e ci siamo noi sulla X che veniamo attaccati da tutti i fronti senza pietà.
2: Bravo, esattamente. E più o meno questi saranno, ormai a brevissimo, tra pochissime settimane, i vostri esami di maturità. Però, non vi voglio parlare degli esami, non mi permetterei mai, ma vi vorrei parlare piuttosto della maturità. E qui... Perché Andrea, quando ho detto maturità, hai fatto... Perché ti senti coinvolto dagli esami o dalla maturità?
6: Entrambi.
2: Allora, vediamo, concentrati sulla maturità e a questo punto il test lo faccio a te. E insieme ad Andrea, tutti gli altri, però onestamente, se no il gioco non viene, mi dovete rispondere veramente. Allora. Sapete e sai, Andrea, gestire le emozioni tipo rabbia o euforia?
6: Sì, lo so fare, prof.
2: Provi empatia per il prossimo.
6: Molta.
2: Allora, ti reputi una persona responsabile e affidabile?
6: Dipende.
2: Dipende, sì. Sai pianificare a lungo termine non significa una settimana, a lungo termine significa 3 anni per almeno arrivare alla laurea triennale. Non è vero.
6: No.
2: Esatto. Sei flessibile e pronto ad adattarti a varie situazioni impreviste.
6: Sì, per forza.
2: Per forza, anche un'eventuale doppia bocciatura all'esame.
6: No.
2: No. All'esame di università, intendevo, non alla maturità.
6: Ah, okay.
2: Sai costruire un dialogo importante, dialettico, collaborativo e conciliante con gli altri?
6: Sì.
2: Anche con i professori e la commissione esterna alla maturità?
6: Beh, certo, prof, se no...
2: Ah, cioè, bravo, certo, okay. se no è bravo. L'ultima. Sai ammettere i tuoi errori e mostrarti in maniera autentica?
6: Sì.
2: Non è vero.
6: Sì, sì.
2: Non ci credo.
6: Veramente,
2: non ci credo.
6: Veramente, prof.
2: Adesso vi faccio vedere se sono stati più onesti coloro che avete intervistato su che cosa sia o che cosa loro pensano sia la maturità.
7: Secondo me la maturità è troppo difficile da circoscrivere a solamente un ambito, però diciamo che più in generale è quell'abilità di riuscire a gestire determinate situazioni in determinati modi.
8: Essere maturi vuol dire prendere consapevolezza di ciò che si fa e accettarne le conseguenze, sia nel bene che nel male, e anche se a volte sembra difficile, bisogna farlo per appunto considerarsi maturi.
9: Penso che la maturità consista in conoscere se stessi, quindi nel vero senso della frase, dunque conoscere i propri punti di forza ma anche i propri limiti per poterci appunto lavorare sopra e crescere.
10: La maturità è quel momento, quella soglia nella nostra vita dove noi realizziamo di essere persone responsabili delle nostre azioni, persone che possono compiere dei gesti, delle gesta e sortire le conseguenze.
2: Allora, Yasmin, perché ti veniva da ridere? Perché non è vero niente, ovviamente.
11: No.
2: No, non è vero niente, non è vero. Perché empatia, capacità di programmazione, flessibilità e adattamento, che sono caratteristiche di una persona matura, oltre che autenticità, responsabilità, affidabilità, ma mi sa che non si addice a voi.
1: Ma
2: A te.
1: magari sì, però non sempre.
2: Oh, non sempre.
1: Cioè,
2: Perché non sempre?
1: perché ci sono delle volte, delle occasioni dove reagiamo più
2: Istintivamente.
1: istintivamente e non ci dimostriamo tali, cioè maturi. Però ci
2: Perché
1: sta anche.
2: ci sta anche, ci sta, perché voi avete fatto dignitosamente in maniera responsabile i 100 giorni. No, perché voi dove siete stati ai 100 giorni? Avete fatto una gita fuori porta,
5: Sì.
2: ve lo ricordate o eravate troppo...
1: No, eravamo a Lisciano Nicone, in provincia di Perugia.
2: Oh, eravate in Umbria, bravi. Però se restringiamo allora i 100 giorni che sono andati come sono andati, come vivrete la notte prima degli esami?
1: La notte prima degli esami, tra l'altro, il giorno dopo è il mio compleanno.
2: Ai ai ai! Perché qui adesso c'è una citazione che non si può non fare. Da,
5: Raffa,
2: leggicela.
5: posso dire una cosa prima di leggerla?
2: Ma
5: Io farò
2: certo.
5: una premessa che chiunque venga con la radio o con le cuffie mi metta notte prima esame di venditti nelle orecchie il giorno prima, io gliela spacco lì sul momento.
2: Ah,
5: Questa è
2: così, in maniera
5: sì, è una piccola
2: violenta.
5: premessa che faccio, per quanto io ami davvero tanto Venditti come cantante, però.
2: Certo, sei pure
1: Troppa
2: romanista.
1: empatia.
2: Ah, l'empatia, certo. Ma perché? Tra

0: Altro io vi ho voluto mettere il passo in cui questo maturando non è che proprio dimostra quella affidabilità e responsabilità che prima vantava ipocritamente Andrea. Perché notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via, chissà cosa ha fatto. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, a proposito dei bamboccioni italiani, notte addirittura di nonne alla finestra, ma questa notte ancora nostra e quindi vai con lo sballo. Adesso bisogna vedere cosa intendeva Venditti, però voi come ve la immaginate? Allora ti prometto che non ve la faccio sentire neanche l'ultimo giorno di scuola, però voi come ve la immaginate? Vai Giulio.
1: Io però credo che la notte prima degli esami starò probabilmente a casa a riposarmi, così arrivo almeno faccio l'esame in maniera dignitosa e non mi presento in condizioni pietose davanti alla commissione, che già questa versione di latino un po' ci spaventa, mi presento pure la notte fuori dalla camera
0: Sì, non solo, ma quante altre volte la risognerai dopo gli esami di maturità? È un po', vabbè, ogni tanto io sento anche qualche proposta di legge che vorrebbe, lo so che adesso voi mi dite magari, sì, evviva, eliminare gli esami di maturità. Io sono contrarissimo, ma secondo me hanno un valore, personale, pedagogico. Quasi di memoria collettiva, fondamentale e bellissimo, anche se poi quel momento ha una sua tragicità. E forse anche giusto e bello che sia così. È un rito di passaggio o no? Guido.
1: L'esame di maturità non è quella cosa scritta su carta che dice questa persona ha passato l'esame. È un passaggio che ci unisce, è un terrore che ci accomuna, è l'amico che ci siamo fatti durante il percorso scolastico. L'esame
0: Questa frase te
1: di maturità.
0: l'avevi preparata prima.
1: Sì.
0: Tutti d'accordo? È un momento di passaggio, quindi lo lascereste. Perché è una memoria collettiva. Sveva? Sì, no?
2: Sì, cioè comunque segna il passaggio a quello che sarà poi l'età, diciamo, adulta.
0: Quindi non è come gli esami, perché prima c'erano molti più esami, ragazzi, in quinta elementare, in terza media che c'è tuttora, ma anche in quello che si chiamava quinto ginnasio per il triennio del liceo. Quindi alcuni sono stati eliminati, però quello della maturità diventa quello più significativo. Quindi non è più vero il mito, soprattutto degli italiani, di una sorta di sindrome da Peter Pan, rimanere sempre bambini e non affrontare mai, anche grazie all'esame di maturità, le responsabilità, le scelte un po' gravose anche soltanto per l'università. Chi di voi così già a braccio sa per alzata di mano che cosa farà all'università? Beh, una metà classe, già sa e già iscritta, gli altri ancora attendono. Vi voglio far vedere una cosa. Se siete d'accordo sulla difficoltà oppure no. Ve la leggo io. È di Francis Scott Fitzgerald. Diventare adulti, cosa terribilmente difficile a farsi, è molto più facile evitarla e passare da un'infanzia ad un'altra infanzia. Voi girereste da protagonisti film immaturi. Oppure no? È una falsa immagine di o rende bene l'idea? In Europa, in Italia, a Roma? Riccardo?
1: Mi trovo d'accordo con l'autore della frase, cioè che è difficile perché dobbiamo affrontare noi stessi, però credo anche che prima o poi questo passaggio da infanzia a un'altra infanzia finisca e bisogna fare i conti.
0: Tutti d'accordo? Tutti d'accordo con Riccardo? Bisogna fare i conti? E vi chiedo, rispondendomi anche a questo, bisogna fare i conti con che cosa? Giulio.
1: Io voglio dire che a Riccardo che ha ragione, però ci sono molte persone, come anche altre che non lo fanno, che rimangono perennemente ancorate alla loro infanzia. Cioè, non è così strano trovare gente di 45-50 anni che vive a casa con i suoi genitori. Tanto meno non è strano trovare gente che magari a 17 anni già non lo fa più. Non si può generalizzare, bisogna andare a vedere.

0: www.radiofiat.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
3: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
4: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
5: Disco In Blu 2000.
6: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Trasmettiamo ora la Santa Messa.
1: A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Siamo in diretta sulla Radio Vaticana, siamo in Piazza San Pietro in questa domenica 13 di giugno. Tra poco ci colleghiamo con la cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa. Il commento sarà di Carolina Zaccarini. Un breve sguardo alla cronaca internazionale di questa giornata. È ancora in ballo l'intesa con l'Iran, la firma ritarda per quanto riguarda l'accordo e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo la Gran Bretagna ha intercettato una nave russa nella Manica, una delle cosiddette navi fantasma di Mosca, ed è stata bloccata, era una petroliera. E intanto Trump alla Casa Bianca ha festeggiato gli 80 anni della sua vita. Questa diciamo è l'aggiornamento della cronaca di oggi. Certamente in primo piano la firma dell'accordo di pace per lo stretto di Hormuz, ma in particolare per tutta la vicenda che contrappone gli Stati Uniti all'Iran e viceversa. E si tratta ancora all'interno dell'Iran, secondo le ultime notizie si sta limando ancora l'accordo, e dalla parte americana il presidente Trump sostiene che nelle prossime ore dovrebbe essere firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo riaperto lo stretto di

Hormuz. Teheran invece sostiene che la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e sarà una firma a distanza che verrà fatta in Svizzera in collegamento video. Queste sono le ultime notizie delle 10.53, amici ascoltatori. La giornata di Radio Vaticana prevede, come detto, tra poco la linea alla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta per seguire la Santa Messa, poi torneremo in diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Avremo la possibilità anche di commentare le parole del Papa, vedremo anche nel post Angelus. Tutti ci aspettiamo anche un ringraziamento alla Spagna per il viaggio che Papa Leone ha concluso da pochi giorni. Sono le 10.54, ricordo, in collaborazione tecnica qui nello studio mobile di Radio Vaticana in Piazza San Pietro, il tecnico Daniele Giorgi. E a questo punto, Daniele, ti cedo la linea perché la gireremo tra poco ad Aversa per partecipare e seguire in diretta la Santa Messa. Da Luca Collodi è tutto, tra poco linea alla cattedrale di Aversa.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Aversa. La città fu fondata nel 1030 dai Normanni, nel cuore della Campania, terra segnata profondamente dall'imponente presenza del Vesuvio, che oltre alla fertilità di queste terre offre paesaggi unici, tra boschi, colate laviche e panorami mozzafiato. Nel centro storico di Aversa è ancora riconoscibile l'antico impianto circolare, le cui strade sembrano incorniciare il seminario vescovile, sorto per la formazione dei futuri sacerdoti, oggi prezioso scrigno che sembra scandire il ritmo della vita di questo popolo. Il solenne scalone d'onore ci introduce nel lussuoso palazzo che conserva tanta memoria storica e artistica del territorio. D'immenso valore per la storia locale è la tavola del martirio di San Sebastiano. Sullo sfondo il castello aragonese è una veduta molto dettagliata della Aversa quattrocentesca con la sua cinta muraria e la torre della porta meridionale che oggi possiamo ammirare nella ricostruzione del 1700 in tutta la sua imponenza. Porta Napoli è uno dei simboli storici aversani che rappresentava l'antico ingresso per viaggiatori e commercianti che arrivavano dalla città vesuviana. Oggi, passeggiando sotto quest'arco secolare, è possibile cogliere l'anima più autentica di questo luogo tra echi di memoria e vive suggestioni. Sentimenti che si rinnovano nel cuore del centro storico, dove si erge Palazzo Candia. Le sue decorazioni e le sue strutture originarie testimoniano l'eleganza e il prestigio delle antiche famiglie nobili che ne fecero la propria dimora. Fuori dalle mura, invece, al settimo miglio della via Campana, sorgeva l'abbazia di San Lorenzo, dove i benedettini vivevano la loro fede in completa solitudine e contemplazione. Tra queste mura si è sviluppata un'intensa vita religiosa, culturale e artistica. La chiesa, infatti, ancora oggi custodisce dettagli decorativi che evocano il fascino e la raffinatezza di un tempo lontano. Come le maioliche della cupola della chiesa di San Francesco, che con i loro colori dominano sulla città e sul chiostro sottostante. Qui il tempo sembra rallentare il suo corso, trasformando la contemplazione

rievocazione in un'esperienza profondamente coinvolgente tra i delicati dipinti dedicati a San Francesco e a Santa Chiara e la rappresentazione della Dormizio Mariae, una delle immagini più suggestive custodite in un luogo dedicato al poverello di Assisi. Ma è l'interno della chiesa a lasciare senza fiato e a rivelarci la maestria di pittori come il Ribera, Pietro da Cortona e il Guercino. Lo sguardo viene attratto dalla raffinata successione di affreschi e decorazioni che dialogano tra loro in un perfetto equilibrio tra arte e spiritualità. Lo stesso sguardo che dall'alto ci conduce idealmente alla Cattedrale di San Paolo con l'alto campanile, che è un richiamo costante per tutti i fedeli. E se la cupola ottagonale conserva caratteri legati alla tradizione arabo-normanna, testimoniando il prestigioso passato della città, la solenne facciata barocca suggerisce il profondo legame con l'identità maturata nei secoli da questo popolo. Entriamo allora per la celebrazione della Santa Messa. La liturgia di questa undicesima domenica del tempo ordinario ci vede accanto a Gesù mentre osserva la folla che lo segue. Il suo sguardo si posa su uomini e donne affaticati e smarriti e si trasforma in compassione, perché li vede come pecore senza pastore. Da questo amore nasce l'invito rivolto ai discepoli: pregare il Signore della Messe perché mandi operai nel suo campo. E subito dopo Gesù chiama i dodici e li invia ad annunciare il regno, affidando loro la missione di portare a tutti speranza, consolazione e pace.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Celebrano con lui il parroco, Monsignor Clemente Petrillo e Don Salvatore Landolfo. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Giuliano Antignano. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Lauretana del Duomo, diretta dal maestro Don Massimo Ponticelli. All'organo il maestro Sossio Capasso.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebrando oggi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto,

0: soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
2: Preghiamo.

acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Carissimi fratelli e sorelle, come in ogni domenica, anche oggi ci è data la grazia di ritrovarci intorno all'altare per celebrare il grande mistero della misericordia di Dio che ci salva dal peccato, da tutto ciò che è inutilità, da tutto ciò che è vuoto, dipendenza. Vivere la celebrazione della domenica significa poter dare alla nostra esistenza un orientamento nuovo, una speranza più grande, caratterizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre volontà.

e le nostre azioni secondo quando la misericordia di Dio ci chiama a vivere con Lui. L'antico comandamento che ci invitava a santificare la festa non era semplicemente un precetto per imporre un dovere, quanto piuttosto la parola di Dio che invitava il suo popolo a liberarsi dalla tentazione di vivere il tempo come sottomesso

Creatore, celebrando quindi la vocazione ad essere alleati, amici di Dio, la consapevolezza di essere un popolo nuovo, un popolo che per grazia di Dio è chiamato a custodire l'alleanza, ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, come abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo, è ciò che davvero può caratterizzare il nostro vivere. È la speranza che deve poter orientare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione verso la carità, la pienezza del bene. Non ci è difficile osservare che fuori dalla consapevolezza di questa vocazione non si troverà mai la perfezione di vita che appunto è nella carità. Infatti la carità, ma direi anche la pace, la giustizia, la verità, non sono azioni isolate che possano essere comandate da un precetto morale o da un'opportunità sociale. A volte, o spesso nella storia, possiamo riconoscere che l'umanità ha provato a darsi delle regole di benevolenza o a richiamarsi a forme di beneficenza, ma i risultati sono stati sempre superficiali ed insufficienti. Giustamente, allora, il Vangelo di Matteo oggi ci dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come

cosa che ci assicuri sempre una qualche forma di vantaggio. Siamo perciò un'umanità sfinita dai tanti, inutili tentativi di possedere, di dominare, di modellare ogni cosa secondo le nostre povere esigenze. Così scateniamo guerre, pretendendo di imporre una pace che sia secondo la nostra visione o risponda ai nostri interessi. E tentiamo di manipolare la vita facendola dipendere dalle nostre soddisfazioni. Il Signore solo ci chiama ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, ovvero a vivere l'alleanza con Lui, con colui che è il Santo, con colui che non dipende dalle circostanze o dalle necessità, ma con colui che è la vita e sempre dona la vita. Per questa nostra vocazione possiamo superare la visione della carità vissuta come beneficenza occasionale, ma piuttosto sentiamo di essere chiamati a vivere la carità come uno stile di vita, come il carattere che portiamo in tutto il nostro essere e il nostro agire. Alleati di Dio, noi siamo chiamati a partecipare della sua opera, che è la creazione della vita. Discepoli del Cristo Signore, siamo chiamati a vivere la grazia di essere con Lui figli dell'unico Padre e di celebrare con Lui la nuova ed eterna alleanza nella carità, nella verità del bene, che non dipende da motivazioni utili, ma vive nella piena libertà dell'essere. Ecco il senso della chiamata dei 12 apostoli, di coloro che sono mandati ad annunciare alle pecore perdute della casa di Israele che il regno dei cieli è vicino. Gesù li elegge a partecipare della sua stessa missione come alleati che condividono con Lui la totale, libera obbedienza alla carità del Padre per tutta l'umanità. È la nostra vocazione. Perciò non solo affida a loro l'opera di salvezza e di redenzione dell'umanità, ma li chiama a condividere ciò che Egli stesso vive, il dono della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù è il Figlio che vive per l'amore eterno incondizionato del Padre ed è il Figlio che con pari e infinita libertà offre al Padre la sua vita. Egli è la libertà, la gratuità dell'amore che affascinò San Paolo quando nella lettera ai Romani poi esclamò: Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Celebriamo dunque, fratelli e sorelle, il mistero grande della verità dell'amore, della grazia, per vivere con Gesù, nostro Maestro e Pastore, in quella libertà e nella carità che è il nostro vero essere di figli di Dio.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i

0: vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come allora, il Signore ha compassione della folla che lo segue. Preghiamo che al suo popolo non faccia mai mancare il suo aiuto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, per il nostro Vescovo Angelo e per tutti i ministri del Vangelo, ricolmati dal conforto dello Spirito, orientino il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per questo nostro mondo stanco e sfinito dalle guerre e dalle diffuse ingiustizie, possa incontrare numerosi operai che continuano l'opera salvatrice di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Per tutti i malati, gli anziani e le persone sole, unendosi all'offerta di Cristo crocifisso, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, ti lodiamo perché eterna è la tua misericordia e la tua fedeltà per ogni generazione. Volgi lo sguardo di benevolenza verso il tuo popolo, che hai riconciliato per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
7: Amen.

0: vita, unita ora al sacrificio di Cristo, sia offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per vedere il nostro venuto alla sua santa chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione.

0: Al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente,

obbedienti alla parola del Cristo Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dico soltanto una parola e Dio sarà salvato.
2: Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, il Vangelo di questa domenica continua a risuonare nel nostro cuore. Gesù ha guardato le folle con compassione e ha chiamato i suoi discepoli a condividere la sua stessa missione. Nel pane consacrato che riceviamo, riconosciamo la sorgente da cui nasce ogni autentico servizio e ogni testimonianza cristiana. È Cristo che si fa vicino alla nostra vita, sostiene le nostre fatiche e rinnova la nostra speranza. Nutriti del suo corpo e del suo sangue,

qualità che ci uniscono e ci renda capaci di riconoscere nell'altro un dono da accogliere e da custodire. Da questa mensa impariamo la logica del Vangelo, che trasforma il dono ricevuto in dono condiviso e apre il cuore alla gioia dell'incontro.

0: Il nome del Signore,
1: ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: E 46 amici ascoltatori, ancora in collegamento con la Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Abbiamo seguito in diretta dalla cattedrale di Aversa in provincia di Caserta la Santa Messa. Ringraziamo il collega Orazio Coclite. Torniamo in studio intorno alle 11:56. Entreremo in Radio Cronaca Diretta per seguire la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 14 di giugno. E sentite la piazza in questo momento che si sta riempiendo, Piazza San Pietro, con rappresentanti di varie realtà che stanno per partecipare all'Angelus. Tra l'altro abbiamo visto anche alcuni rappresentanti della Marcia Nazionale per la Vita, che si è turisti, che si stanno in una solata, assolata domenica estiva a Roma, si stanno preparando per seguire l'Angelus del Papa, cosa che faremo anche noi tra qualche minuto. Ma facciamo un passo indietro, perché qualche giorno fa è iniziato

0: Messico abbiamo delle fosse comuni di desaparecidos, ma andiamo ad ascoltare la collega Lucia Capuzzi che abbiamo incontrato nella giornata di ieri.
1: Si tratta del paese in cui appunto si giocano questi mondiali, in parte appunto si sono aperti in Messico. Il Messico è un paese che vive una guerra che è invisibile alla stessa società messicana, ma parte della stessa società messicana e sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico e la città dove si svolge il festival della letteratura più importante in lingua spagnola, ma è anche la capitale dei desaparecidos appunto, che hanno raggiunto quota 134.000 in 20 anni, i desaparecidos della narcoguerra, della guerra ai narcos, che non è solo una guerra per la droga, ma è una guerra che vede pezzi importanti di complicità e che ha visto i narcos trasformarsi in multinazionali del crimine. A differenza appunto di scomparsi delle dittature, in questo caso non si tratta di scomparire, non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri, che vengono reclutati a forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicari o carne da cannone. La cosa appunto è che questo Messico convive con il Messico di paesi funzionanti, di potenza emergente, che questi due Messico, in omaggio appunto al surrealismo messicano, si incontrano proprio intorno a uno dei campi dei mondiali, lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse comuni trovate negli ultimi 8 anni, l'ultima che

11:57, ancora in diretta su Radio Vaticana, amici ascoltatori, potete seguirci anche in video radio cronaca sul nostro portale Vatican News. Ringraziamo naturalmente anche tutte le emittenti che sono collegate in questo momento con la Radio Vaticana. Alle 12, quindi tra pochissimo, abbiamo e avremo la possibilità di partecipare alla preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone, appena rientrato dalla Spagna. Vedremo se il Papa farà un riferimento anche al suo viaggio. E abbiamo notato in piazza, una piazza gremita in ogni posto, perché vediamo in questo momento tra l'altro anche tante bandiere di tanti paesi del mondo che sono presenti qui a Roma. E andiamo anche a vedere tanti pellegrini, turisti, molti turisti che stanno sventolando anche le loro bandiere. Abbiamo visto anche una delegazione della Marcia Nazionale per la Vita che si è tenuta ieri a Roma, vi hanno partecipato circa

0: sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro

vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the Disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata, e i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica!

12 e 12, amici ascoltatori, abbiamo ascoltato Papa Leone nella preghiera mariana, anche nel post Angelus. In particolare avete avuto modo di ascoltare questa profonda gratitudine del Papa, gratitudine al Signore che ha permesso il suo viaggio in Spagna, il grazie del Papa al popolo spagnolo e anche al re della Spagna, oltre che all'intera Chiesa spagnola. E poi il ricordo di tanti martiri che sono stati beatificati nelle ultime ore, soprattutto i sacerdoti diocesani, i sacerdoti salesiani e anche in Brasile, nel Mato Grosso, un sacerdote romano. E poi il pensiero anche al popolo delle Filippine colpito dal terremoto. Noi ci fermiamo solo per un istante, salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca sul Vatican News. Tra poco torneremo in diretta su Radio Vaticana.

0: 12 e 15 Radio Vaticana, amici ascoltatori, ancora buona domenica e buona giornata da Luca Collodi con Daniele Giorgi in collaborazione tecnica. Siete collegati con la nostra regia mobile in Piazza San Pietro. Ho appena terminato la preghiera mariana del Papa, l'Angelus di Papa Leone XIV, e vediamo i tantissimi pellegrini, turisti, fedeli presenti in piazza che stanno abbandonando, lasciando la piazza. Dobbiamo dire una presenza, nonostante il caldo estivo, a Roma è una bellissima giornata che potremmo dire di inizio estate, con oltre 30 gradi, ma questo non ha impedito alle tante persone di essere insieme a Papa Leone in Piazza San Pietro. È venuto a trovarci qui alla nostra postazione Camillo Della Nebbia, che è un collaboratore di un portale, di un sito internet, meridianoitalia.tv, che ha seguito anch'esso l'Angelus, la preghiera mariana qui da Piazza San Pietro. Camillo, grazie, buona domenica.
1: Buona domenica a te e buona domenica a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: E allora, abbiamo ascoltato come il Papa ha ricordato in particolare la popolazione filippina, che è stata colpita nelle ore scorse da un tremendo terremoto, e purtroppo questo terremoto ha fatto anche delle vittime. Il Papa ha salutato tra l'altro anche i pellegrini che sono a Roma dagli Stati Uniti, dal New Jersey, ma anche dalla Florida, da Miami in particolare, e poi la gratitudine al Signore per il viaggio in Spagna, ringraziamento al Re della Spagna e a tutto il popolo e la Chiesa spagnola.
1: Sì, questi sono stati i principali temi che oggi il Papa ha toccato durante la sua, il suo Angelus, come abbiamo ben ascoltato. In particolar modo lui si è soffermato su questi martiri che sono stati beatificati, e quindi sul significato di come bisogna manifestare la parola di Dio, e a volte questa manifestazione della parola di Dio purtroppo viene fatta anche a scapito della propria vita. Quindi oggi in particolar modo lui si è concentrato su questi martiri che sono stati beatificati, e questo deve essere, come dire, una guida che dobbiamo seguire, che dobbiamo rispettare, e ci deve un attimino far riflettere anche sulla nostra condizione umana, che è una condizione appunto di sacrificio, una condizione che ci deve portare inevitabilmente anche a soffrire pur di manifestare la volontà del Signore.
0: Camillo Della Nebbia, tra l'altro, tra le tante realtà presenti questa domenica in Piazza San Pietro, 20.000 le persone, secondo gli ultimi dati che abbiamo, erano i fedeli presenti nella piazza all'Angelus. Abbiamo visto i neocatecumenali, abbiamo visto tante realtà religiose italiane e non. In particolare era presente anche il gruppo che ieri ha partecipato alla

0: Marcia nazionale per la vita. E allora noi abbiamo la possibilità di ascoltare il Massimo Gandolfini, che è il portavoce del Family Day, tra l'altro è un medico, un neurochirurgo, e andiamo ad ascoltare diciamo questa tematica così particolare come la difesa della vita dalla nascita alla morte naturale, e ascoltiamo anche in questo caso Massimo Gandolfini, che abbiamo raggiunto nella giornata di ieri, che ci fa il punto al termine della manifestazione alla quale hanno partecipato ieri a Roma 20.000 persone.
1: Sì, noi su questo tema abbiamo già espresso la nostra posizione. La prima cosa che vogliamo sottolineare è questa: la Corte Costituzionale con quella sentenza 242 ha dato delle direttive, però non dobbiamo dimenticarci che il potere legislativo è totalmente ed esclusivamente in mano al Parlamento, per cui il Parlamento può decidere anche di non fare una legge. C'è una sentenza della Corte che ovviamente va rispettata, ma questo non significa un'obbligatorietà di scrivere una legge. Perché noi siamo contrari a una qualsiasi legge? Poi è chiaro che bisognerà vedere come si svolge il dibattito politico, parlamentare, eccetera. Perché siamo contrari? Perché pensiamo che introdurre comunque nell'ordinamento italiano una legge che in qualche misura preveda che una persona possa essere accompagnata al suicidio, lo riteniamo in contrasto totale, non soltanto ovviamente con i valori cristiani nei quali ci troviamo rappresentati totalmente, ma anche con valori umani e con valori di civiltà. Il Papa Leone l'ha ribadito anche in questa enciclica. Il diritto alla vita è il bene fondamentale sulla quale si costruisce la civiltà di un popolo, e dice molto bene Papa Leone. E guardate che questo non è un valore confessionale cristiano dei credenti, questo è un valore civile che fa parte proprio della legge naturale universale sulla quale noi credenti diciamo Dio Padre ha voluto costruire l'universo, ed è per questo che noi vogliamo, sosteniamo al massimo e portiamo avanti questa nostra posizione. D'altro canto rifiutiamo anche l'idea che una persona sofferente abbia davanti a sé un'unica scelta, che è quella togliersi la vita e di essere aiutato a togliersi la vita. Noi sappiamo tutti, questo lo dico anche da neurochirurgo, sappiamo che esiste una branca della medicina che si chiama medicina palliativa, che può fare veramente tanto dal punto di vista dell'allevio della sofferenza della persona accompagnata alla morte naturale, dei caregivers, dei suoi familiari. Allora, se abbiamo qualche soldo da spendere, dobbiamo spenderlo nella medicina palliativa e non già nel mettere insieme delle strutture di tipo tanatologico per determinare la morte dei pazienti. E naturalmente siamo gratissimi al Santo Padre per tutte le volte che è intervenuto appunto al Parlamento spagnolo, ma anche precedentemente incontrando un movimento pro-life inglese, in cui continua a ribadire la vita va rispettata dal concepimento alla morte naturale, per cui la gratitudine verso il Santo Padre è immensa. Detto questo, certamente c'è una rete, diciamo così, di associazioni pro-life e pro-family a livello europeo, per cui c'è anche una bella collaborazione fra di noi. Molti di noi vanno alle varie marce per la vita, ce n'è stata fatta una a Parigi, è stata fatta una a Bruxelles, ne è stata fatta una ovviamente negli Stati Uniti, e quindi è una grossa rete che, ripeto, mette al centro, al di là degli schieramenti politici, partitici, eccetera, mette al centro questi tre grandi valori sui quali si costruisce la civiltà di un popolo: la vita, la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, dice la nostra Costituzione, e la libertà educativa dei genitori. Anche faccio riferimento a un fatto personale storico. Pensate che il giorno che è arrivata dalla stampa la notizia che il presidente francese voleva introdurre il diritto d'aborto, io avevo avuto la fortuna di poter avere un'altra udienza privata con Papa Francesco, e mi ricordo che dissi a Papa Francesco, ho avuto questa notizia, e vi assicuro che il volto del Santo Padre inorridì di fronte all'idea che si possa passare, che l'aborto possa diventare un diritto da mettere in Costituzione, quindi praticamente intoccabile. Perché se ci pensiamo bene, anche soltanto un minuto, il diritto nasce per tutelare un bene, insomma, il diritto alla libertà, il diritto alla cultura, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Ecco, il diritto tutela

0: un bene? Si può dire che l'aborto è un bene? L'aborto è comunque e sempre un dramma per qualsiasi condizione e situazione venga realizzato. Allora, tutelarlo con una fattispecie così nobile come il diritto non c'è. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perché la donna abbia diritto di non abortire e perché soprattutto il diritto alla vita, che è fondamentale, del bambino venga riconosciuto e rispettato.
1: E noi ringraziamo Massimo Gandolfini, il portavoce del Family Day. Ieri a Roma la Marcia Nazionale per la Vita, abbiamo voluto ripercorrere anche alcune tematiche che tra l'altro il Papa, come ha detto lo stesso Gandolfini, negli ultimi tempi ha ricordato e sottolineato più volte: la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Siamo in conclusione, amici ascoltatori, ancora con Camillo Della Nebbia, collaboratore di MeridianoItalia.tv, un sito internet che tra l'altro segue anche spesso la vita della Chiesa, ha seguito il viaggio del Papa in Spagna. Camillo, ricordiamo anche quanto ha detto il Papa oggi
2: sì,
1: all'Angelus.
2: In particolar modo volevo sottolineare come la parola del Signore sia una parola viva e vera, sempre fresca e che ci aiuta, e poi ci ha ricordato che questa parola ci rende più vicini al regno dei cieli. Dio ci ha ricordato che è sempre prossimo ad ogni uomo e il male viene a crollare come tutte le malattie. Nella sua parola poi lui si è soffermato sullo sguardo di Gesù che dà vita e gratuitamente ci ha ricordato come è importante che riceviamo tanto da Dio, ma gratuitamente dobbiamo anche dare. E infine ci ha ricordato come nella nostra missione pastorale siamo sempre aiutati e sostenuti dalla Vergine Maria, che ci aiuta appunto nell'adempiere alla nostra missione verso Dio.
1: Grazie a Camillo Della Nebbia, che abbiamo incontrato qui in Piazza San Pietro, collaboratore di MeridianoItalia.tv, che è un sito internet. Noi, amici ascoltatori, alle 12:25 chiudiamo questo collegamento con Radio Vaticana dalla Piazza San Pietro, che tra l'altro ancora vede tantissimi turisti e pellegrini che stanno in deflusso, stanno lasciando la piazza dopo aver partecipato alla preghiera mariana dell'Angelus di oggi, domenica 14 di giugno. Io ringrazio per la collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro Daniele Giorgi, grazie ancora a Camillo Della Nebbia. Da Luca Collodi è tutto, restate in sintonia sulla Radio Vaticana. Get down.

0: persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: La biblioteca dei ragazzi.
9: La biblioteca dei ragazzi.
8: A cura di Daniela Lami.
10: Bentrovati a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata con la Biblioteca dei Ragazzi. Oggi con Samira Rocchetti, che mi accompagna in regia, faremo un viaggio attraverso tre storie molto diverse tra di loro, ma volendo unite in qualche modo da una sorta di filo rosso anche molto potente: il coraggio di rompere gli schemi, di affrontare le proprie paure, di guardare il mondo e gli affetti con occhi nuovi. Ci ritroveremo tra poco nella Buenos Aires di fine anni Ottanta. Avremo ai nostri microfoni Francesco Ferrucci, che ha tradotto in italiano Tutta la rabbia che ho dentro, dell'autrice argentina Inés Garland. Proseguiremo poi con una sana dose di divertimento e avventura insieme a Nicola Brugnalti, che sarà con noi per raccontarci Luce del mio occhio. Infine chiuderemo la nostra puntata con uno spazio di grande dolcezza e riflessione. Sfoglieremo l'albo illustrato La ricetta per fare un papà. Subito la musica. Viaggiamo con Cesare Cremonini.

0: E dopo la musica, come sapete, passiamo alle storie. Si intitola Tutta la rabbia che ho dentro. Il libro edito da Uovo Nero che ho qui di fronte a me arriva da un altro paese, dall'Argentina. Inés Garland è l'autrice, ma noi ne parliamo, e questa è una cosa che, se mi seguite, sapete che io amo moltissimo. Ne parliamo con chi lo ha tradotto e mi ha permesso di leggerlo in italiano, quindi tanta gratitudine a Francesco Ferrucci, che arriva per la prima volta alla Biblioteca dei Ragazzi. Francesco, come stai?
1: Buongiorno, sto benissimo, tutto bene, grazie.
0: Oh, che bello, devi sapere che io adoro parlare dei libri con chi li traduce, e quindi sappi che sono felicissima di conoscerti. Da quanto tempo fai questo mestiere?
1: Allora, mi dedico alla traduzione editoriale e televisiva dal 2008. Dal 2008, sì.
0: Tanto.
1: Ormai qualche anno. Insomma.
0: Tanto tempo. E tra l'altro ho scoperto che anche l'autrice di questo libro fa anche la traduttrice.
1: Esatto, è traduttrice anche lei. Infatti questa cosa ci ha aiutato, perché io di solito quando devo tradurre un libro cerco di mettere, la prassi diciamo lavorativa è quella di mettersi in contatto anche con l'autore o l'autrice, perché in caso di dubbi interpretativi preferisco chiedere direttamente a chi ha scritto la storia anziché avventurarmi diciamo in interpretazioni magari troppo personali, no? E il fatto di avere a che fare con una traduttrice aiuta senz'altro, perché comunque è cosciente anche lei di quelle che sono le problematiche interpretative di un testo. Quindi sì, con Inés c'è stata un'ottima collaborazione, sia per la traduzione di Lilo, che era il suo romanzo precedente, quello che è uscito, anche quello per Uovo Nero, quello con cui abbiamo vinto il premio Strega Ragazzi.

0: poi l'editore, insomma, che comunque crede in quel progetto sin dall'inizio, quindi è un lavoro di squadra. Quindi per quello dico, abbiamo vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi appunto nel 2022 con Lilo, e poi quest'anno è uscito appunto Tutta la rabbia che ho dentro, che è un tipo di romanzo molto diverso dal primo, però altrettanto bello e altrettanto degno di essere letto, perché comunque insomma è scritto bene, è una bella storia, insomma. Poi ora entriamo semmai più nel dettaglio, però insomma questa era una breve introduzione, diciamo,
1: è necessaria e bella. Tra l'altro si percepisce l'entusiasmo con cui fai il tuo lavoro, Francesco. Bello, me l'hai trasmesso, complimenti. Sì, qualche cenno sulla storia lo dobbiamo fare per forza, però fermiamoci poi dove anche tu credi, perché è sempre poi bello, insomma, lasciare il lettore la scoperta. Però sicuramente possiamo innanzitutto collocare nel tempo e geograficamente la storia. Dove siamo?
0: Allora, siamo a Buenos Aires alla fine degli anni 80, quindi dopo la fine della dittatura argentina. Quindi siamo ancora in un periodo che magari per i ragazzi di oggi, per certi versi, può sembrare un po' preistoria, no? Perché non ci sono i cellulari, non c'è WhatsApp, c'è tutto un modo anche di comunicarsi completamente diverso rispetto a quello attuale, non c'è internet ovviamente. Quindi insomma è una storia ambientata in un'altra epoca, che però poi presenta, diciamo, le problematiche che ci possono essere anche oggi, insomma, che siamo sì tutti iperconnessi, siamo sempre collegati, però poi alla fine per certi versi possiamo sentirci soli e addirittura anche più soli magari rispetto a prima, proprio perché ci rifugiamo dietro a uno schermo e insomma ci sono tutta una serie di filtri che forse prima non esistevano, perché i rapporti interpersonali erano molto più diretti. Quindi insomma siamo in quel periodo storico lì, fine anni 80 a Buenos Aires e poi anche fuori Buenos Aires, perché si sconfina anche in Patagonia, sì, in una parte del romanzo.
1: Esatto, anche la natura è protagonista sicuramente. Il protagonista è Taddeo, questo ragazzo che vive, beh, insomma, una famiglia un po' complicata.
0: Sì, è una famiglia molto molto complicata, perché allora, è una famiglia formata dai due genitori, un padre molto molto problematico, perché è una persona molto molto dura, con un fondo di violenza, magari non violenza fisica, però una violenza sempre latente, che si percepisce sin dall'inizio. E poi c'è una madre che praticamente è succube di questo padre padrone, e poi ci sono Taddeo e poi due fratelli e una sorella. Allora, le figure dei fratelli sono molto importanti, perché allora abbiamo il fratello maggiore, Jano, che è un protagonista della storia pur non avendo una parte attiva, perché scopriamo sin dall'inizio che questo ragazzo ha avuto un grave incidente e è costretto a letto, è immobile. Però sin dall'inizio capiamo che il rapporto tra lui e Taddeo è sempre stato un rapporto speciale, un rapporto positivo, un rapporto che è servito anche a Taddeo come specchio. Quindi Jano ha sempre rappresentato per lui un modello al quale ispirarsi. Poi l'altro fratello invece è Ivan è esattamente l'opposto di Jano, e rappresenta, se vogliamo, la versione moderna e ancora più violenta del padre. Perché? Perché è una persona che, oltre alla violenza proprio insita, manifesta anche questa violenza, quindi anche nei confronti proprio di Taddeo, che è il fratello minore, quindi è succube di tante prepotenze. E poi l'altro personaggio familiare è Lucrezia, che invece è un personaggio positivo, perché rappresenta un po' la confidente per Taddeo, perché visto che la figura di Jano è comunque una figura che è presente ma con cui Taddeo non può interagire direttamente, visto appunto i problemi di salute del fratello, Lucrezia invece rappresenta la parte positiva dei rapporti familiari, perché con lei può parlare, con lei si può confidare fino a un certo punto, ovviamente, perché poi un adolescente, no?

0: non si apre mai del tutto con le persone che ha intorno. Quindi diciamo questo è il quadro familiare in cui cresce Taddeo, che all'inizio viene visto come un qualcosa di costrittivo, è proprio una gabbia da cui non si può uscire. Lui si sente prigioniero in questa gabbia di violenza, di silenzi, di tutta una serie di non detti che appesantiscono tutta la sua situazione personale. Poi però con lo sviluppo della storia vediamo che c'è un'alternativa possibile, poi insomma vedremo, se volete ve lo spiego tra un po'.
1: Senti, intanto hai già sottolineato una cosa importante, no? Il non detto e i silenzi sono in questa famiglia pesanti come le parole. Come si rendono? Cioè la traduzione in questo caso in qualche modo ne è influenzata?
0: Allora, diciamo una cosa molto importante che non so se leggendo il romanzo hai potuto notare. Allora, si percepisce già un distacco di Taddeo rispetto a suo padre, si capisce già proprio dal modo in cui si rivolge a lui. Per esempio, quando parla della madre, con cui ha un rapporto pessimo, perché comunque la madre ha un sacco di traumi, è una persona chiusa, sempre depressa, triste, quindi non è una persona sulla quale si possa appoggiare in qualche modo Taddeo, però con lei ha un rapporto in qualche modo un po' più affettivo, esiste, no? Perché la chiama, è la mamma, comunque c'è un certo rapporto di vicinanza, anche se non è una vicinanza stretta. Mentre per quanto riguarda il padre, sin dall'inizio si percepisce che c'è proprio un distacco, perché lui parla sempre di mio padre, nostro padre, cioè questo padre, non è mai papà, o nel mio caso che sono toscano un babbo, no? È sempre padre, c'è questa alternanza padre per la figura maschile, mamma per la figura femminile, quindi già questo ci dà l'idea di un distacco proprio molto, molto netto, che di fatto poi si percepisce in tutto il romanzo. C'è proprio un'incomunicabilità di fondo che forse un po' verso la fine viene attenuata, però proprio diciamo che è una... C'è un muro invalicabile tra loro due.
1: Non c'è dubbio. Ora, senza anticipare nulla, non vorrei raccontare moltissimo della storia, però sicuramente poi a un certo punto Taddeo incontra un'altra tipologia di famiglia, dove anche le parole vengono utilizzate in un modo diverso, no? È la famiglia piccola.
0: Esatto, esatto. Quella è proprio, diciamo, l'altra faccia della moneta. Perché? Perché si vede che un'altra vita familiare è possibile. Lui conosce una ragazzina, si interessa a questa, diventano amici di Vera, appunto, che è questa ragazzina coetanea di Taddeo, e grazie a lei conosce un tipo di famiglia completamente diverso. Cioè, se da una parte abbiamo la famiglia di Taddeo, che è estremamente strutturata, rigida, senza nessuna forma di adattamento a niente, loro hanno una struttura e a quella struttura si devono rifare, non c'è via di scampo, la famiglia di Vera è l'esatto contrario, cioè proprio libertà assoluta, anarchia, nel senso che ognuno fa quello che si sente di fare, però c'è di fondo un grande amore che li lega e che quindi rende possibile tutti questi rapporti, che per certi versi sarebbero comunque difficili proprio perché sono personaggi stravaganti, sia il nonno, la zia di Vera, la madre di Vera, il padre che è un falconiere, altro personaggio molto, molto particolare, diciamo, sono tutti soggetti particolarissimi tra loro, però che sono legati da un amore che si percepisce in sottofondo e che fa sì che Vera, pur con i suoi problemi, perché poi insomma c'è una parte di che non staremo a spiegare adesso, però diciamo ci sono una serie di cose che hanno fatto star male anche lei, però c'è sempre questo amore di fondo che fornisce anche una speranza nel futuro, quella speranza che prima di conoscere Vera Taddeo non aveva, perché comunque si sentiva ingabbiato nella sua famiglia troppo rigida, troppo dura, troppo violenta, quindi diciamo che l'incontro con Vera rappresenta l'inizio dell'evoluzione poi di Taddeo, perché si rende che un altro modo di vivere se stessi e di vivere le relazioni interpersonali è possibile.
1: Francesco, un po' abbiamo raccontato, ma molto molto altro c'è da scoprire leggendo tutto.

0: la rabbia che ho dentro. Io ti ringrazio per questi minuti.
1: Grazie
0: Ci saranno altre occasioni per ritrovarci, no?
1: a te. Spero di sì, insomma, spero che di avere la fortuna di incappare in altre storie belle, belle bellissime, che non si dice, ma in questo caso serve per far capire di quale storia stiamo parlando, che è veramente una storia bella, profonda, che però non scade nella lezioncina, perché non è quello che serve a un lettore, sia un lettore adulto che un lettore più giovane. Insomma, far capire le cose, dare possibilità di interpretare le cose in modo diverso, senza però spiegare niente, insomma, perché non c'è bisogno di spiegarle certe cose, serve più dare lo spunto di riflessione, questo sì.
0: Sono pienamente d'accordo. Allora, Francesco, nel ringraziarti per questo tempo, allora ti auguro tante storie belle e bellissime.
1: Grazie mille, grazie a te, grazie a voi e buona lettura.

0: Si intitola Luce del mio occhio, la prossima storia che vi raccontiamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi. E se mi dovessi proprio immedesimare tanto tanto tanto tanto nella storia, però so che voi mi prendereste per pazza, potrei accogliere il nostro ospite con un ruttino. So che sarei perfettamente in tema, caro Nicola Brunialti, bentornato.
1: Buongiorno, grazie, che meraviglia, questa accoglienza è perfetta, proprio riguarda la mia storia.
0: Adesso lo spieghiamo subito, a parte che non sarebbe stato proprio perfetto perché io non sono un ciclope, magari potrei essere un amazzone e gli amazzoni non fanno così.
1: Giusto, giusto, giusto, giusto.
0: Però insomma siamo immersi proprio in un'atmosfera un po' particolare nella storia che raccontiamo con Nicola, vi raccontiamo solo in parte, lo sapete, non voglio rovinarvi la sorpresa, però gli ingredienti sono tanti, c'è l'ingrediente principale che è il piacere di leggere, perché con Nicola è una costante. Qualunque cosa tu scrivi per

0: piccoli o per grandi. È sempre un piacere leggerti, ma qual è il tuo segreto?
1: Ma io credo che sia interessante riuscire a trattare i temi molto seri, ma in modo anche molto divertente. Credo che sia questa la mia cifra e quello che mi piaceva fare a me da ragazzino, quello che mi piaceva leggere a me da bambino. Quindi, insomma, ho mantenuto la promessa con me stesso. Mi piace parlare di cose interessanti, di cose serie con cui poi io discuto con i ragazzi nelle scuole, però arrivandoci da una via laterale, in qualche modo una via che fa soprattutto ridere.
0: In effetti di temi importanti ce ne sono anche qui, in una storia apparentemente leggerissima. Si parla di stereotipi, di valori come la libertà, l'amicizia, di parità di genere. Che cosa c'entra tutto questo con una storia di ciclopi?
1: Allora, sì, questa è la storia di un mondo di ciclopi che, come dicevi tu, ecco, al di là di Rutti e Puzze, sono degli uomini un po' basic, diciamo, non come personaggi. Si danno la cava sulla testa, passano il tempo a darsi i sassi sui gollici, insomma, sono proprio basic. Però non ci sono ciclope, e quindi devono andare in Grecia a rapire le donne per continuare la loro progenie, in qualche modo la loro specie. Di solito rapiscono donne greche che all'epoca non avevano alcun diritto né civile né giuridico, insomma. Stavolta però, durante una di queste scorribande, rapiscono la donna sbagliata, rapiscono una bambina che in realtà è una piccola amazzone, quindi una bambina che viene da un mondo in cui le donne e gli uomini non solo hanno pari diritti, ma addirittura le donne comandano. Ecco che l'unione di un mondo in cui uomini sono super maschilisti, le donne non conoscono i propri diritti, viene invaso da questa piccoletta che, insomma, scatena un sacco di guai, ma anche di situazioni divertenti, ma anche un sacco di prese di coscienza da parte soprattutto delle donne del villaggio, ma anche poi dei ciclopi, che in qualche modo poi cominciano a cambiare il loro punto di vista, che in fondo è il punto di vista di chi ha un occhio solo.
0: Esatto, che anche diciamo metaforicamente capita anche ai nostri giorni che si abbia un occhio solo, caro Nicola, ma in modo particolare qui abbiamo Fileno che è un piccolo ciclope, anche lui un po' particolare perché insomma, mi sembra particolarmente muscoloso, particolarmente considerato, tra l'altro.
1: Sì, fra i ciclopi è quello più sfigato, diciamo la verità, però ha gli stessi identici preconcetti dei suoi fratelli e del suo popolo. È molto interessante poi invece l'unione di questi due ragazzi che cambia, ognuno cambia poi il punto di vista dell'altro, è sempre così, è quello che non conosciamo che ci spaventa, no? Soprattutto possiamo conoscere gli altri solo andando noi verso di loro, no? Se no il nostro rimane comunque sempre un pregiudizio, il giudizio di qualcosa che non conosciamo.
0: Sì, è così. Cambiano, le prospettive. Alla fine, ecco, questo è un piccolo spoiler che devo fare per forza. Fileno riceve un complimento enorme da Daphne. No, Daphne non è lei, è dalla piccola
1: Antea,
0: Antea, che è così intelligente da sembrare una donna.
1: sì, sei così intelligente di sembrare quasi una donna.
0: Quasi, hai ragione. L'ho promosso troppo. Io ho citato Daphne, ho fatto un errore, però mi ricollego a questo mio errore perché Daphne mi fa venire in mente un altro personaggio che è il fratello di Fileno, che a un certo punto anche lui fa una cosa che sicuramente i ciclopi non facevano mai, ma anche oggi gli uomini talvolta si vergognano di fare, piange.
1: Sì, piange con dei lacrimoni giganti, perché i ciclopi sono giganteschi rispetto agli umani. Piange perché è innamorato, no? Che è una cosa del tutto nuova. Si è innamorato della donna rapita da un altro ciclope. Anche questo è un altro dei temi trattati in questo libro, l'idea che ci si possa lasciare senza che questo provochi poi violenza o, insomma, nella divisione della coppia. Ecco, credo che il tema serio di questo libro sia il fatto che nessuno è di nessuno e che l'amore ha a che fare solo con la libertà, se no non ha niente a che fare con l'amore. Credo che sia un tema molto serio, molto attuale, considerando quello che succede in Italia ogni 2 giorni, e credo che prima cominciamo a parlarne con i ragazzi meglio è. Soprattutto questo, che nessuno è di nessuno, che non ci compriamo una proprietà quando ci mettiamo con qualcuno, quando sposiamo ci sposiamo con qualcuno. Gli altri non sono un telefonino, un televisore, una macchina, insomma.
0: Questo è Nicola Brugnalti, questa è la cifra di Nicola. E tu mi dicevi, cioè, è stato un anno lungo, adesso ti guadagnerai delle meritate vacanze? o ancora ti metti a scrivere anche durante l'estate?
1: Beh, sì, di solito io ho ancora una settimana di lavoro, ancora in giro, poi dopo tutti i ragazzi che ho incontrato, delle situazioni meravigliose in tutta Italia, no, e poi ricomincio a scrivere, perché in realtà poi le mie vacanze sono piene di scrittura, ecco, è il momento in cui approfitto per cominciare qualcosa di nuovo, per finire.

0: che qualcosa non già cominciato, insomma, in fondo, come si dice, speriamo che nessuno si accorga che questo è il mio lavoro, che mi tocchi lavorare davvero, insomma, perché in realtà per me è una specie di vacanza, mi diverto così tanto farlo, quindi insomma non vedo l'ora, ecco, di ricominciare a scrivere.
1: E allora a te buona scrittura, a noi buone letture, abbiamo anche tante cose di Nicola Brunelti da recuperare, voi che ci seguite durante l'estate sicuramente troverete dei bei libri che vi terranno compagnia e poi ci ritroviamo in autunno. Allora
0: sì, okay, mi piace questa idea. Allora guarda, io la verità è che scrivo libri per venire qui da te, per fare questa
1: sì.
0: Per avere la scusa di parlarci un poco.
1: Bene, allora scrivi tanto, Nicola.
0: Grazie,
1: ti aspetto.
0: Tanto. Buone vacanze a tutti, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che insomma si godono un momento lontano dai compiti, ecco.
1: E serve anche quello, assolutamente. Grazie, Nicola, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a voi.

0: L'ho promesso.
1: Vi avevo anticipato all'inizio della trasmissione che tra i libri che vi avremmo segnalato c'è un albo molto molto bello che tocca anche un tema molto delicato e che ci permette di conoscere, perché è la prima volta che ci vieni a trovare qui alla Biblioteca dei Ragazzi, Giovanna Giacomini, che è con noi. Ben arrivata, Giovanna.
2: Grazie, buongiorno.
1: La ricetta per fare un papà è il titolo di questo albo bellissimo, che nasce dalla sua esperienza personale ma anche professionale, perché lei è una pedagogista.
2: Sì, esatto, sono un formatore, una pedagogista, quindi da ormai più

0: Più di 20 anni mi occupo di educazione.
1: E lo fa, devo dire, con grande professionalità e felicità. Questa parola felice, poi se le va, insomma, raccontiamo anche nel dettaglio alcune delle cose belle che fa. Partiamo però dalla ricetta per fare un papà. Dicevo, una storia che diventa di tutti, ma che è una storia anche molto sua.
0: Sì, assolutamente, è una storia che è nata, diciamo, poco dopo la nascita di mio figlio. Mio figlio oggi ha 13 anni e per una serie, insomma, di vicissitudini personali, a un certo punto del nostro cammino genitoriale, il papà ha preso una strada diversa e da quel momento non c'è stata più una frequentazione da parte sua e quindi Ascanio ha, tra virgolette, perso, ecco, la figura del papà come figura di riferimento, e per me è stata un po' una necessità quella di cercare di trovare delle parole per mantenere viva l'immagine e comunque il ruolo, diciamo, di un papà e raccontare un pochino quello che stava succedendo, insomma, con parole adatte che accompagnassero il cammino di crescita di mio figlio.
1: E poi anche i disegni di suo figlio in qualche modo l'hanno guidata?
0: Sì, assolutamente sì. Diciamo che da pedagogista sapevo che era importante ed è importante continuare a mantenere vivo il ricordo quando c'è un'assenza, quando c'è una perdita, questo è molto importante. Ovviamente stimolavo sempre mio figlio a esprimersi con quello che è lo strumento principale di un bambino, che è il disegno. E a partire appunto da queste bozze, da questi poi disegni, è nata spontaneamente una storia.
1: Una storia molto bella, tra l'altro vorrei citare subito Margherita da Pont che ha curato le illustrazioni, l'albo illustrato è uno strumento secondo me fortissimo per parlare di temi come questo, con un'apparente, solo apparente leggerezza e semplicità riesce veramente a toccare delle corde profondissime. La storia è quella di Alba e Tramonto, che poi tra l'altro, ecco, già questi due nomi sono evocativi. Chi è Alba e chi è Tramonto?
0: Allora, diciamo che da un punto di vista reale Alba è mio figlio e Tramonto mia mamma, la nonna. Quindi nella nostra vita reale effettivamente c'è stato questa relazione, questo rapporto meraviglioso tra mio figlio e appunto mia mamma, la nonna, che lo ha accompagnato, è stata una figura di riferimento molto importante. E simbolicamente ho avuto, diciamo, questa intuizione, questa idea di rappresentare questo come un processo che è il ciclo della vita, quindi l'alba rappresenta un po' l'inizio, quindi il bambino, e tramonto è il momento della saggezza, perché questa nonna è una nonna che ha in sé la calma, la saggezza, la capacità appunto di comunicare e di aiutare Alba, la bambina che un po' rappresenta un po' tutti i bambini che devono attraversare una difficoltà, una fatica, un'assenza in questo caso, attraverso proprio la sua calma, la sua saggezza, la sua maturità. E quindi questi due poli della giornata che poi in realtà rappresentano un ciclo, perché poi dopo un tramonto ricomincerà sempre un'alba.
1: Certo, questo è bellissimo, così come è bellissimo e fondamentale che tutto parte da una domanda, no? Una richiesta da parte della bambina, del resto tutto, no? Il confrontarsi, l'affrontare le emozioni parte nel momento in cui questo bisogno viene esplicitato.
0: Assolutamente sì, i bambini, poi lo sappiamo tutti, poi chi è genitore se ne rende conto molto presto, i bambini ci scuotono con delle domande a volte anche difficili da affrontare, quindi per noi è stato appunto chi è un papà? E il cercare di dare una risposta a chi è un papà, cercando le caratteristiche che sono del tutto ovviamente personali, individuali, perché ognuno ci può mettere quello che vuole in questa risposta. E da lì è nata un po' l'idea degli ingredienti, infatti Alba e Tramonto stanno in cucina alla ricerca di questi ingredienti per fare un papà.
1: Poi, senza spoilerare troppo, per usare questo verbo anche abusato, l'altra cosa molto bella della ricetta per fare un papà è che le tavole disegnate, illustrate con il suo testo, si alternano.

0: A delle tavole tutte da scrivere.
1: Sì, assolutamente.
0: E disegnare.
1: Assolutamente sì, per me appunto era importante che il libro fosse uno strumento a 360 gradi, quindi nella storia ci si immerge, le storie appunto sono catartiche, quindi si fa un viaggio insieme al personaggio, però dall'altra parte ci sono anch'io, cioè il bambino che può lasciare la sua traccia appunto attraverso un disegno, se è piccolo, se è più grande, può scrivere, quindi si adatta a diverse età e ci sono queste piccole illustrazioni che continuano ad accompagnare ovviamente la storia, e però tanto spazio anche libero, il classico, no, foglio bianco, lo spazio aperto nel quale appunto il bambino può metterci del suo, può arrivare a costruire questo papà, cioè a rintracciare appunto questi ingredienti che dal suo punto di vista appunto caratterizzano il papà.
0: Bellissimo, fermo restando che se guardi bene ci sarà sempre un papà nascosto in chi ti ama.
1: Assolutamente sì, il messaggio per me finale, quello che per me era importante era offrire, cioè guardare e lanciare uno sguardo insomma di fiducia, di serenità verso il futuro, perché molto spesso i genitori che in generale vivono delle situazioni difficili e delle assenze hanno paura che questo in qualche modo influisca negativamente sulla crescita del proprio figlio o della propria figlia, e invece per me era importante rassicurare, dire che si può tranquillamente appunto crescere bene rintracciando delle figure di riferimento in chi ci sta vicino, in chi ci sta intorno, quindi indipendentemente, ecco, dalla figura biologica.
0: È proprio così, Ascanio che ha detto quando ha visto il libro.
1: Ascanio era molto emozionato perché è stato, diciamo, proprio un parto, nel senso che scritto quando lui aveva circa 3 anni, in realtà ha trovato la luce solo quest'anno, quindi io ci ho messo personalmente tanto a darlo alla luce, perché inizialmente ero un po' timorosa, non sapevo se era la cosa giusta consegnarlo al mondo o tenerlo come qualcosa di intimo tra di noi. È stato proprio lui, quando è diventato un pochino più grande, a dirmi: no mamma, devi scriverlo per tutti, perché ci può essere qualcuno che si trova come me nella stessa situazione. Quindi un bambino molto... è molto empatico, molto consapevole, quindi lui era molto orgoglioso ovviamente di questo libro.
0: Ci credo, ed è giusto, è un orgoglio, è una cosa molto vostra, che ora è nostra anche ovviamente, Giovanna, però credo che sarà anche una, non so come dire, è un progetto bellissimo che vi ha visto insieme, che vi accompagnerà per tutta la vita.
1: Sì, esatto, è qualcosa che ci ha unito, tra l'altro in un momento di difficoltà, e questo è, secondo me, una cosa veramente magica.
0: Eh sì, è quasi come questa ricetta per fare un papà. Che bello è stato, Giovanna, conoscerla. Grazie mille per essere stata con noi, grazie mille per questo libro che sono sicura potrà aiutare tante, tante persone, tante famiglie.
1: Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato, mi fa molto piacere.

0: E anche questa settimana stiamo per chiudere la nostra biblioteca, alla quale abbiamo aggiunto tre titoli. Poco fa abbiamo parlato della ricetta per fare un papà con Giovanna Giacomini, albo che trovate per la casa editrice Badi Bibù. E poi Nicola Brugnati ci ha raccontato Luce del mio occhio per la casa editrice Lapis, invece edito da Uovo Nero, Tutta la rabbia che ho dentro, dell'argentina Inés Garland, della quale abbiamo parlato con Francesco Ferrucci. E con questo è tutto, grazie a Samira Rocchetti in regia e a voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Sono le due ore di svago, di divertimento, di tanta musica, ma anche di tanti appuntamenti che vi segnaleremo in corso d'opera. Queste sono le parole del weekend, ben ritrovati da Max Occhiato. Stiamo insieme fino alle 17 anche per questo weekend di giugno, datato 13 giugno, se ci ascoltate ovviamente nella giornata di sabato, ma siamo anche in replica la domenica nella giornata del 14 giugno. E proprio in queste due giornate inizieremo tra poco per insomma andare in giro, in lungo, in largo, lungo la nostra bella penisola, anche in base alle vostre segnalazioni per quanto riguarda le sagre di gusto di questo weekend. Intanto vi ricordo i nostri contatti, c'è la mail diretta at radioinblu.it per raggiungerci con un vostro messaggio, raccontateci cosa state facendo di bello, magari un weekend, una vacanzina, mordi e fuggi, perché no? E poi

0: anche tutti quelli che stanno lavorando, ovviamente vi abbracciamo, siamo solidali con voi, vi teniamo compagnia con la nostra bella musica e vi ricordo anche di scaricare la nostra app Play 2000 per portarci in ogni luogo, ascoltarci veramente dappertutto in streaming, anche per le vostre prossime vacanze estive ormai imminenti, mi auguro per voi, e anche dal sito play2000.it. Attenzione, iniziamo subito con una novità di questo periodo, Eugenio in Via di Gioia, questa è Baciamoci.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: Insieme a te.
1: E ancora buon pomeriggio nella prima ora delle parole del weekend di questo 13 e 14 giugno insieme su In Blu 2000, la radio che state ascoltando e che naturalmente vi offre anche un bel ventaglio di proposte per quanto riguarda questo weekend, anche con le sagre di gusto. Iniziamo già a raccontare l'estate praticamente con questa bellissima festa, ad esempio, delle erbe di primavera a Forni di Sopra in provincia di Udine, che si tiene in questo weekend con replica anche nel prossimo, il 20 e 21 giugno. Forni di Sopra invita a scoprire le erbe spontanee. C'è questo modo per stare nel verde a un passo dai monti, rivalutare anche un alimento tradizionale tipico del territorio, appuntamento molto goloso che apre le porte poi dell'estate, e questa festa è davvero l'occasione giusta per conoscere il territorio abbinando il piacere della buona tavola alla curiosità di scoprire i segreti del bosco e delle sue ricchezze gastronomiche. C'è anche un sito www.fornidisopra.it. Se siete interessati anche alla zona di Trento e dintorni, c'è un'esplosione di sapori e colori che riempirà la cittadina trentina. Parliamo di Arco, per un fine settimana dal gusto indimenticabile. Ci sono i food truck da tutta Italia, di tutte le loro sfiziosissime specialità, buone buone, devo dire. L'appuntamento ad Arco di Trento, cittadina trentina a nord del lago di Garda, in questo weekend che stiamo vivendo, e nella capitale dell'arrampicata, perché è chiamata così, ci saranno 3 giorni all'insegna del gusto, con specialità regionali, hamburger per tutti i gusti, fritti di ogni tipo, piadine, arrosticini, insomma ci viene già fame in queste ore del pomeriggio. Se volete andare sul sito a vedere e a informarvi, assocentroarco.com. Ci sta anche un buon vino, Ville Palladiane nel Veneto, 4 splendide ville palladiane, tra cui Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri, Villa Cordellina Lombardi e tante altre, per un viaggio nel cuore del Veneto tra arte, paesaggio.

grandi protagonisti della cultura contemporanea. Quindi sono in programma masterclass tematiche, degustazioni, visite guidate e ci sono anche questi incontri con l'autore che vedranno protagonisti Patrizia Sardo Marras e Marco Paolini, tra gli altri, che vi faranno un po' da ciceroni. Per maggiori informazioni andate sul sito fondazioneaida.it. Ce ne sono tante altre di sagre, quindi le riprenderemo tra poco. Intanto la canzone dei Passenger.

California Mediterranea, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, novità di questo periodo. Ho intercettato una sagra veramente particolare per voi, non l'avevo mai sentita nominare, è la sagra dello struzzo a Governolo in provincia di Mantova, con replica anche il 19 e il 24 giugno si svolge questa festa nel weekend in onore della specialità del borgo. È un borgo ricco di storia in provincia di Mantova, per scoprire la carne di struzzo. Quindi l'appuntamento è al parco delle manifestazioni, dove oltre a godere della buona cucina si può partecipare a momenti sportivi e musicali. sagradellostruzzo.com, io non ho mai mangiato la carne di struzzo, vi dico la verità, è il sito internet dove trovare maggiori informazioni. C'è anche la festa del risotto a Villimpenta in provincia di Mantova, quindi rimaniamo nel territorio, in questo piccolo centro mantovano al confine con la provincia di Verona. La festa del risotto, che giunge quest'anno alla sua 78esima edizione, vede impegnati abili maestri risottai nella realizzazione di questa tipica ricetta locale, che è il risotto alla villimpentese, la cui ricetta è stata addirittura depositata proprio come un marchio in uno studio notarile nel maggio del 1990. E poi andiamo alla festa della lavanda, che si tiene ad Assisi per 4 weekend, questo che stiamo vivendo insieme, il 20, il 21, il 27 e il 28 giugno, e poi ancora il 4 e 5 luglio, in cui godere l'intenso profumo delle spighe violette che riempie le strade e anche le piazze di Castelnuovo, che è questa frazione di Assisi. Assisi, lo sappiamo, è una splendida cittadina. La festa della lavanda, in questo caso, è un'occasione per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, quindi oltre alla visita ai filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, di tutti i colori bellissimi del giardino, di queste salvie ornamentali, si tiene una mostra di florovivaismo. Ci saranno le piante e prodotti artigianali alla lavanda. C'è un sito internet www.illavandeto.com. E chiudiamo con un'altra sagra stuzzicante, che è Fish and Gin Festival a Galatina in provincia di Lecce. In questo weekend il Salento, splendido palcoscenico di sapori, tradizioni pugliesi, insieme a oltre 100 etichette di gin, sono questi gli ingredienti di questo originale mix in programma Galatina, quindi Fish and Gin Festival, che celebra appunto la tradizione pugliese con uno sguardo rivolto al futuro, all'insegna della sostenibilità e dell'eccellenza. Anche qui sito internet per rifarsi gli occhi in attesa di gustare queste prelibatezze, andate su www.fishandginfestival.it. Noi continuiamo in musica questo pomeriggio su In Blu 2000, c'è Intermezzo Bianco, il nuovo singolo di Max Gazzè.

L'occasione dopo questa bella canzone di Max Gazzè, nuova di questo periodo, di salutare Marika e tutti i suoi amici, stanno andando al mare, quindi li salutiamo. Spero che sia un buon weekend anche dalle vostre parti dal punto di vista meteo. Se così fosse o non fosse, raccontatecelo attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Grazie agli amici che ci hanno scritto, ovviamente. E adesso ritorna Cher.

Il nostro disco in blu 2000 della settimana, che ci ha accompagnato veramente fino a questo weekend, anche nelle parole del weekend, è Boston, nuovo singolo della cantautrice molto giovane, promettente, già famosa soprattutto sui social. Lei arriva da Los Angeles, si chiama Stella Lefty, sicuramente sentiremo ancora parlare di lei. Molto bella la canzone. Adesso parliamo invece di canzoni. Quante ne ascolteranno i fan, ad esempio, di Vasco Rossi, che è il primo protagonista che segnaliamo per quanto riguarda l'ampia pagina dei concerti di questo fine settimana, che apriamo proprio in questo 13 giugno con Olbia Arena, l'appuntamento con il live di Vasco.

so di tantissime persone che stanno andando a vedere o hanno prenotato già i biglietti per tempo per vedere il loro idolo. In questa giornata troverete anche Robbie Williams, altro nome di punta di questo weekend a Firenze, alla Visarno Arena, all'interno del Firenze Rocks. Appuntamento anche a Imola, l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, per il live questa sera di Cesare Cremonini. 13 giugno, ore 21, Napoli, stadio Diego Armando Maradona, ovviamente. Parliamo di Eros Ramazzotti, anche lui protagonista questa sera. Geolier sarà a Milano, lo stadio San Siro, mentre invece Max Pezzali vi aspetta in questo 13 giugno a Torino all'Allianz Stadium. Parliamo di Arisa, protagonista invece a Mestre, in provincia di Venezia, al Parco Bissuola, mentre andiamo al live di Niccolò Fabi, protagonista al Real Belvedere di San Leuce, che si trova in zona Caserta, appunto il suo live questa sera. L'appuntamento anche con Fred De Palma, ci sarà anche la sua nuova hit La Testa Gira, Oristano, per lui location però da definire. Andiamo alla giornata di domenica 14 giugno, Caserta, alla Reggia, bellissima location per il live di Gigi D'Alessio. C'è anche Tiziano Ferro che sta girando la nostra penisola con il suo tour, farà tappa questa domenica a Bologna allo stadio Dallara, mentre Noemi sarà a Torre del Greco Napoli per l'appuntamento in Piazza Santa Croce con il suo concerto. Abbiamo anche Cure, grandi protagonisti a Firenze, Visarno Arena, sempre all'interno di Firenze Rocks. 14 giugno anche per Orta Nova in provincia di Foggia per il live di Alex Britti in via Stornara, e poi abbiamo Ermal Meta invece a Floridia in provincia di Siracusa in Piazza del Popolo. Vi segnalo anche Rock in Roma, una bella manifestazione se amate il genere ovviamente. Counting Crows sono protagonisti in questo weekend domenicale a Roma, l'ippodromo delle Capannelle. E giornate di domenica, ma ce ne sono veramente tante ancora, a Pacifico Lido di Jesolo in provincia di Venezia, ovviamente all'Arenile troverete appunto lui, mentre invece Achille Lauro sarà a Milano allo stadio San Siro. Ancora Noemi a Ariano Irpino in provincia di Avellino in Piazza Mazzini, e poi l'appuntamento in questa giornata anche con Niccolò Fabi all'interno di Roma Summer Fest, che prolunga anche il suo live nella giornata di lunedì 15. Quanti appuntamenti, veramente tantissimi. Se ne avete anche voi, segnalateceli magari nella vostra zona, c'è un concerto, uno spettacolo particolare che volete insomma segnalare a noi, e noi lo riportiamo prontamente anche ai nostri ascoltatori. Arriva Young Americans, la canzone di David Bowie.

Il grandissimo Duca Bianco, David Bowie, sempre i nostri ricordi, pensieri, anche emozioni legate alla musica, alla sua Young Americans in questo caso. È un bel pomeriggio insieme, quello che state vivendo con noi all'insegna degli appuntamenti anche che ci segnalate voi all'interno delle parole del weekend, quindi continuate a farlo attraverso la mail, ad esempio, diretta at radioinblu.it. Tra poco parleremo anche di una zona dove vivere un'estate veramente ricca di iniziative e appuntamenti, a Ponte di Legno Tonale, grazie a Sara che ci ha segnalato il tutto, quindi ringraziamo prontamente anche voi. C'è il nuovo singolo di Noah Kahan, anche se in effetti è uscito con un'altra canzone proprio in queste ultime settimane, ma il ricordo è fresco di questa canzone, si intitola The Great Divide.

The Great Divide, la canzone di Noah Kahan, qui su In Blue 2000, queste sono le parole del weekend e spenderemo tante parole anche per un appuntamento che scatterà nelle prossime settimane nella zona del Milanese, quindi preparatevi se amate la fantascienza, l'azione, soprattutto la scienza legata al passato, ecco, in questo caso con un parco tematico molto vasto e molto interessante. Restate con noi perché nella seconda ora capiremo e capirete il perché. Intanto c'è Giorgia con Gocce di Memoria.

A New Flame, la canzone dei Simply Red. Buon pomeriggio su In Blu 2000. Continuiamo a parlare di estate molto particolare con sport, paesaggio e identità alpina a Ponte di Legno Tonale. Grazie alle vostre segnalazioni, ci sono tanti appuntamenti da vivere in quest'estate. A partire dal 29 giugno al 6 settembre, il comprensorio tra Lombardia e Trentino introduce anche questo calendario di proposta all'aria aperta. Allora, c'è un ricco programma anche per quanto riguarda i tour guidati nei bike tra il Passo Tonale e Vermiglio, dai trekking lungo il Sentiero della Pace, anche la Galleria della Guerra Bianca sul Presena, fino alle discese in rafting sul fiume Noce. E non mancano poi percorsi faunistici nel Parco Nazionale dello Stelvio, iniziative di walking, camminata a piedi nudi su appositi terreni, escursioni didattiche e giochi. Poi ci sono le settimane della montagna, a luglio, dall'11 al 19, poi dal 25 luglio al 2 agosto si svolgono le Full Mountain Weeks, che sono riservate esclusivamente ai possessori delle card, quindi in programma ci sarà un trekking teatrale in quota, questo è bellissimo. E poi lo show cooking di uno chef che è Andrea Mainardi, con i prodotti dei casari locali, e un trekking con il trail runner Marco Olmo. Andiamo agli appuntamenti da non perdere anche per quanto riguarda il Water Museum.

Music Festival dal 3 luglio al 6 settembre, rassegna che porta la musica sui laghi alpini, sulla passerella galleggiante del lago Valbiolo, dove l'acqua non è solo sfondo ma parte integrante di questo progetto. È un festival diciamo che nasce con l'obiettivo di valorizzare e richiamare l'attenzione sulla

sei boschi e pascoli d'alta quota fino ai luoghi della memoria della Grande Guerra. C'è veramente di tutto e potete scoprire tutto questo e molto di più anche dal sito pontedilegnotonale.com oppure .it. Continuiamo in musica con Moody Blues.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
5: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
6: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
7: Le parole di In Blu 2000.
6: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.
7: Le parole del weekend. Le parole del weekend.

Ben ritrovati, questa è la seconda ora delle parole del weekend, insieme fino alle 17 in questo sabato e domenica, se ci ascoltate ovviamente in replica, in questo weekend di giugno, 13 e 14 giugno, abbiamo insomma dato notizia dei concerti del weekend, abbiamo dato notizia anche delle sagre di gusto di questo fine settimana. Beh, tra poco parleremo anche di un altro appuntamento in quota, ma attenzione perché andremo in un parco giurassico, tra poco lo faremo con il nostro ospite pomeridiano. Erano i Take That con You Are Superstar, la canzone con cui abbiamo aperto la seconda ora delle parole del weekend, e adesso ritorniamo in Italia con la musica. C'è Gianluca Grignani con, ormai la canzone è entrata nel mito, La fabbrica di plastica.

Taylor Swift qui su In Blu 2000, questo è il weekend di In Blu 2000, naturalmente vi porta anche ad Alta Quota, a Val di Fiemme, Respirarte, con queste alchimie artistiche molto particolari. Si sale in seggiovia e mentre si sale si semina, sì, avete capito bene, si seminano i fiori lasciati cadere dal cestello come piccoli gesti votivi, ed è la seminovia, che è una delle invenzioni più felici di questo park Respirarte, che si trova a Pampeago in Val di Fiemme. Ci sono 2200 metri di quota, uno dei parchi d'arte ambientale più alti del mondo, un'idea molto particolare di cosa significhi anche convivere con la montagna. Quindi quest'estate ci sarà la 18ª edizione di questa manifestazione a livello internazionale, ideata e organizzata dalla curatrice Beatrice Calamari, diciamo, lei da 18 anni custodisce il parco, ne disegna l'identità insieme a Marco Nones, scegliendo gli artisti invitati e calibrando praticamente ogni volta il dialogo fra opera e ambiente, quindi una cosa artistica ma anche naturalistica. Ci sono vari artisti coinvolti, l'opera di Denisco ad esempio si intitola Trono poetico, Soglia di Luna, che è una seduta scultura che si trova appunto nella zona a forma di falce, posata tra le rocce come un frammento di cielo, molto poetico tra l'altro. Non è un trono di potere, ma un invito al silenzio, quindi ci si ferma, si guarda, si respira, il tempo si dilata e si allarga. Poi abbiamo un'altra opera, il Parco Respirarte, una piccola macchina di unicità, perché uno dei pochi musei al mondo, pensate, che d'inverno si visita con gli sci ai piedi, attraversato dalle piste del carosello Latemar Dolomites, e poi traduce l'arte in suono, perché ci saranno anche quest'estate molte installazioni che sprigionano le musiche ispirate praticamente alle opere e agli artisti che poi le hanno create fondamentalmente. Quindi lungo un anello di 3,5 km e lungo il percorso Parole in Alto si cammina ascoltando audio racconti ispirate alle guglie del Latemar. Veramente bellissima questa iniziativa, quindi se vi capiterà di andare in montagna segnatevi queste nuove opere in Val di Fiemme all'interno di Respirarte, che è questa manifestazione che non conosce periodi, non conosce stagioni, e tutto l'anno, quindi a livello internazionale è molto conosciuta. Come molto conosciuta, mi auguro, questa nuova canzone di Jack Johnson. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: dirsi neanche ciao.
1: Le parole del weekend sono ricche anche di sorprese, di eventi e soprattutto di tutto quello che vivremo non solo in questo weekend ma anche nei prossimi. Ormai manca pochissimo tempo, pochissimi giorni. Tra pochi giorni vivremo un'esperienza fantastica a Milano Sesto, ma ce la racconta oggi Gianmario Longoni che è con noi. Gianmario, benvenuto.
2: Grazie, ciao e buongiorno a tutti. Grazie dello spazio, siamo molto contenti di occupare quest'estate milanese. Insomma, poi non sarà solo un'estate, ma vi racconto un pochino cosa combiniamo.
1: Esatto, cioè, allora siamo curiosi di sapere cosa accadrà dal 27 giugno prossimo, Gianmario.
2: Allora, il 27 giugno inaugureremo questo parco, questa mostra parco che si chiama Jurassic World Experience,
1: sì,
2: e che per la prima volta arriva in Italia. È una specie di parco virtuale giurassico ispirato, tratto con Universal dal film Jurassic World, quindi è l'esperienza del film Jurassic World,
1: sì,
2: ed è un'installazione di ben più di 3.000 metri coperti e climatizzati naturalmente, nello stesso luogo del Festival del Soleil che abbiamo organizzato lo scorso anno, quindi tra Milano e Sesto in Viale Italia, in quest'area enorme, grandissima e bellissima, dotata di posteggi, ristorante, bar, insomma tutto quello che serve per passare un pomeriggio con per una famiglia o per una coppia o per qualche appassionato del genere. E questo parco di dove si entra, mm-hmm, e si rifà l'esperienza del film, quindi si sale sul traghetto, si arriva nell'isola di Nubla, si conoscono gli scienziati che hanno

0: hanno fatto la ricerca, che hanno clonato i dinosauri, ci sono, c'è la replica del laboratorio, e poi si entra nell'isola e lì adesso non voglio anticipare troppo, però chiaramente si trovano i protagonisti animali del film, ecco.
1: Del parco praticamente, quindi ci saranno gli animatronics in versione reale, tra l'altro con quelli che abbiamo visto nel film, nella saga.
0: E assolutamente con le stesse dimensioni, quindi abbiamo costruito una tenso struttura enorme, sì, moderna, molto moderna, molto coibentata, climatizzata, dove si incontreranno i dinosauri animati, insomma, dagli ingegneri della Universal e di Neom, che sono i produttori di questa mostra, in una dimensione enorme, ecco, sono enorme, giurassica.
1: È il caso di dirlo, proprio come nel film che diede origine a tutto oltre 30 anni fa. Il bello che mi ha fatto tornare bambino, perché io amo molto questa saga, mi ha accompagnato fin da piccolo, insomma, Jurassic Park tutti l'hanno visto, anche le nuove generazioni, quindi devo dire che da Spielberg in poi questo Jurassic World acchiappa ancora gli interessi del pubblico,
0: Davvero, davvero, questo è proprio Jurassic World, quindi quell'episodio, sì, in qualche maniera, che è quello che ricordiamo più in maniera più vivace, quindi incontreremo Blue, mm-hmm, il Velociraptor, incontreremo queste creature enormi, protagoniste proprio di quel film, oltre che tutto il resto, ed è anche un'esperienza di edutainment in qualche maniera, soprattutto quando la vivi in famiglia, nel senso che c'è il processo di violenza della natura, no? Che racconta il film, che è un film d'avventura, ma anche un film che ha un'etica,
1: sì,
0: no? Sì, si impara che a violentare la natura, a volerla piegare alle proprie volontà, insomma, per l'interesse, per il denaro, per superficialità, per potere, poi insomma le conseguenze sono quelle che ricordiamo.
1: Certo. Purtroppo non si può fare, e quindi c'è un limite a tutto, oltre cui limite appunto la mano dell'uomo non può andare. Diciamo che questa experience è diventata famosa in tutto il mondo, c'è stato un debutto anche a Melbourne, se non sbaglio, in Australia, e ha attirato oltre 8 milioni di visitatori in tutto il mondo dal 2016.
0: Sì, è una delle, diciamo, è molto difficile definirla, no? Perché si dovrebbe chiamare mostra esperienziale, no? Mm-hmm. Adesso si chiama experience, ma in realtà l'esperienza è quella di entrare in un parco, di rivivere le fasi del percorso del film. E il film è su un parco, no?
1: Certo.
0: E anche le dimensioni sono quelle di un parco. Quindi è veramente un'esperienza ibrida.
1: Certo.
0: È tecnologica, ma non è digitale, cioè è fisica.
1: Sì.
0: Le parti digitali sono quelle di informazioni. Quindi è un'esperienza davvero unica e che tutto sommato non sarebbe mai venuta in Italia per dimensioni se non avessimo avuto questa opportunità di questo spazio enorme appunto
1: tra Milano,
0: Milano e Sesto. Quindi...
1: bellissimo luogo. Ascolta, Gianmario, è il caso, ormai mancano veramente pochissimi giorni, di prenotare. Come si può fare per prenotare la propria visita?
0: Allora, noi abbiamo fatto un sito che si chiama JurassicWorldExperience.com,
1: sì,
0: poi mi è indicizzato sui motori di ricerca, si trova velocemente. È possibile prenotare, è auspicabile prenotare, anzi direi. Ci sono anche convenzioni per i gruppi, ci sono i prezzi per le famiglie, ci sono gli sconti per le famiglie e ci sono un po' tutte le categorie di prezzo, insomma, dai 26 ai 20 euro, mm-hmm, i 18 per i gruppi organizzati, quindi è un'esperienza che ciascuno può fare più o meno quanto vuole, però il parco vero e proprio, volendo, si fa tranquillamente in un'ora, ecco, non è, insomma, abbiamo pensato che Milano fosse in grado di ospitare una cosa di questo tipo anche durante l'estate. Noi saremo lì dal 27 giugno alle feste di Natale, quindi è un'operazione molto grossa da costruire. Cioè, di che lavoriamo da circa un mese,
1: e
0: non si può certo fare per periodi brevi. La città, la regione, insomma, il Nord Italia è vivo durante tutta l'estate.
1: Certo.
0: Abbiamo cambiato le nostre abitudini ed è giusto che, come in tutte le città europee,
1: ci sia qualcosa di bello da vedere, ecco. Anche
0: esatto, anche durante le vacanze, ecco.
1: È giusto. Allora, Gianmario, quasi in chiusura volevo chiederti, come direttore artistico, anche insomma, dover orchestrare tutto questo grande evento non deve essere facile. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più fare?

0: in tutto questo grande allestimento?
1: Allora, la cosa che è più divertente è, la dico male, noi siamo teatranti, no? Abbiamo gli Arcimbolli, siamo molto fieri degli Arcimbolli del nostro lavoro, che è un teatro importante, siamo molto fortunati dove facciamo delle cose di grande arte e anche delle cose molto popolari, ed è molto piacevole raccontare al proprio team che dobbiamo fare la mostra di Jurassic World, perché ti guardano come un pazzo, poi li mandi in giro per il mondo a fare i sopralluoghi e si emozionano anche noi vecchi teatranti.
0: Certo.
1: un pochino teatranti Ci emozioniamo anche noi come dei bambini, quindi l'esperienza più divertente è il rapporto con i miei colleghi e collaboratori quando partono queste vicende.
0: Beh, bellissimo.
1: Anche con la stampa, perché sono abituati
0: a questi eventi così monster, diciamo così, no?
1: Esattamente.
0: Così particolare. Vabbè, Gianmario Longoni, grazie per averci descritto questa experience di Jurassic World, che lo ricordiamo partirà a Milano Sesto, in questa grande area che non passa inosservata, dal 27 giugno prossimo fino a fine anno, ok?
1: Grazie davvero.
0: Grazie Gianmario.
1: Ci vediamo nel Giurassico.

Tanti input, davvero tante informazioni per questo weekend da vivere insieme in lungo e in largo nella nostra bella penisola, la nostra bella Italia, ricca di spunti anche col giurassico, come avete sentito prima. Ma adesso ritorniamo a personaggi non giurassici, ma della storia del nostro paese, che hanno cambiato letteralmente la musica e la cambiano decisamente ancora con i loro live. Parliamo di Ligabue. La data zero dei Palasport sarà a Jesolo, direttamente dal palco dello stadio comunale di Bibione. Ligabue ha annunciato un nuovo appuntamento proprio in zona. Il 12 settembre aprirà i suoi spettacoli nei palazzetti del tour Certe Notti 2026, appunto con questa data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Faremo, ha detto lui, una data zero a Jesolo, ma prima ci vedremo a Roma, Torino e Milano. Lo ha svelato al pubblico durante questa data, per l'appunto. Tornando ai palazzetti, che saranno il gran finale di un grande tour insieme all'appuntamento all'Arena di Verona, solo gli iscritti al suo fan club ufficiale Bar Mario possono acquistare i biglietti per questa nuova data in anteprima. Lo potete fare già dallo scorso weekend, dopodiché si aprirà la vendita generale. L'ultima data è in programma il 24 ottobre per il Liga all'Arena Milano. Per lui sarà già il secondo concerto nella nuova location, che ha inaugurato lo scorso maggio. Quindi decisamente buona musica.

Salutiamo Alfredo e tantissimi altri amici, tra cui Anna. Grazie per essere arrivati alla nostra mail diretta @@chiocciolina. Fate voi radioinblu.it. Grazie dell'affetto che ci dimostrate tutti i giorni, anche apprezzando la nostra bella musica che non vi molla un attimo neanche in questo weekend. Quindi raccontateci cosa fate di bello in questo fine settimana. Noi siamo qui ad accogliere appunto le vostre informazioni, ma soprattutto i vostri messaggi di saluti, se siete in giro. Insomma, ci fa piacere ovviamente rendervi protagonisti del nostro pomeriggio.

E adesso ci concentriamo sul versante cinema per parlare di un film molto atteso quest'estate anche nelle sale italiane. Parliamo del nuovo capitolo di Spider-Man, si intitola Brand New Day, che praticamente sarà il film più lungo di tutta la saga cinematografica. È stato svelato questo minutaggio veramente

sul sito ufficiale della catena cinematografica AMC, il prossimo capitolo, appunto Brand New Day, durerà ben 2 ore e 30 minuti. Vabbè, dai, pensavo di più, ci sono anche film che durano più di 3 ore, che sono veramente dei mattoni. In questo caso due ore e mezza fileranno lisce, secondo me. Si tratta di un dettaglio tutt'altro che trascurabile, comunque, perché la pellicola che vedrà nuovamente Tom Holland nei panni di Spider-Man risulta il più lungo mai realizzato tra tutti quelli dedicati all'Uomo Ragno, quindi insomma ha superato il minutaggio, anche il record precedente di Spider-Man No Way Home. Ma ai fan di Spider-Man i minutaggi, quelli infiniti, non spaventano, anzi più minuti date e più saranno sicuramente felici.

Siamo arrivati davvero alla fine di queste due ore insieme alle parole del weekend. Devo ringraziare tutti voi naturalmente per aver partecipato anche con i vostri messaggi, ma anche il direttore artistico di una manifestazione molto bella che ci porterà a Isla Nublar nel Jurassic World The Experience, una vera e propria esperienza in un parco tematico immenso, come avete sentito. Gianmario Longoni è stato con noi e lo ringraziamo. Grazie davvero a tutti voi, buona musica qui su In Blu 2000, restate con noi e naturalmente ancora buon weekend.

0: 2000, Replay.
1: Dall'app Play 2000 alla radio e viceversa. Se hai perso qualche podcast di In Blu 2000, te lo recuperiamo noi.
0: Replay.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 13.15 alle 14, c'è In Blu 2000 Replay. Le interviste, i contenuti e le curiosità più interessanti degli ultimi 7 giorni della nostra programmazione. Mettiamo in replay le nostre emozioni.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo

0: attualmente ad Aleppo, Siria.
1: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.

quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la ru. Gli disse ancora, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo.

andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia.

0: leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.
11: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
12: Proprio così, anche per questa puntata, più o meno nella metà di giugno, affronteremo ben 9 canzoni quest'oggi, perché gli arrivi sono stati parecchi questa settimana in Playlist in blu. Qui si ascoltano le novità in ambito discografico. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Lui si occuperà della parte tecnica per far ascoltare tutte queste tracce, che cominciano come sempre con l'anteprima del disco in blu 2000 della prossima settimana, che vede ritornare una coppia d'eccezione, Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.

Questa si posiziona in alto, scusa Angelina, ma si posiziona in alto per le canzoni più importanti per quest'estate che ormai è cominciata anche a livello musicale. E noi qui stiamo affrontando le novità in ambito discografico di questa settimana con una canzone italiana a iniziare e subito con una canzone da respiro internazionale. Grande successo per le sue canzoni in tutto il globo per Alex Warren. Il cantautore musicista torna con un nuovo pezzo che vi faccio ascoltare per i prossimi 2 minuti e mezzo. Eccola. No.

0: Passenger, la nuova canzone per Alex Warren. Il suo stile molto pop ha conquistato il mondo e lo farà probabilmente anche con il nuovo album che uscirà il prossimo 28 agosto e sarà intitolato Wild Child, seconda proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Andiamo veloce perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Lui è un nuovo volto del rap italiano che qui però si presta a una ballad particolare. I nostri anni bellissimi per Astro.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: giorni bellissimi.
1: Astro, che è stata una scoperta di Gali ed è una nuova promessa della musica hip hop italiana, ma non solo, come avete sentito da questa balla da cui non ha rinunciato comunque all'autotune, ma questo è un altro discorso. Terza proposta di quest'oggi, la quarta, e lui di carriera ne ha fatta un po' di più, nel senso che ha avuto modo di essere in una boy band molto famosa, ma poi ha preso una strada completamente diversa. Parliamo di Harry Styles, che abbiamo già ritrovato più volte qui grazie al suo nuovo album Kiss All The Time Disco Occasionally. Questa è la nuova Dance No More.

Altro al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti di qualche settimana fa, anche qui in Italia. Questa è la quarta proposta. La quinta è una ragazza che è nata a Roma, di origine palestinese, con icone come Raffaella Carrà e Mina, quindi insomma si ispira alla grande musica italiana, quella cantautorale e non solo. California Mediterranea è la nuova di Layla Al-Albash.

California Mediterranea, Laila Al-Habash per Playlist in Blu, la quinta proposta di quest'oggi. Sono tante le canzoni e come sempre abbracciamo diversi stili. E lo facciamo adesso con una ragazza che vuole essere una nuova icona del pop made in UK, quindi insomma stiamo parlando di uno stato che d'icone ne ha lanciate parecchie e lei ha tutte le carte in regola. Si chiama semplicemente Bia e ci presenta il suo nuovo singolo scritto in collaborazione con Steve Mac. Bia, quindi questa è la sua nuova Wretch.

0: Rich.
1: La voce è molto potente, quindi ha le carte in regola per diventare, come dicevamo prima, un'icona pop in Made in UK. Rich, la sua canzone, B, la sesta proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Ne mancano ancora tre, quest'oggi ci facciamo stare ben 9 canzoni in totale, ma come detto le uscite sono tante. E torniamo in Italia, lo facciamo grazie a Leo Gassman, anche lui ormai molto popolare perché ha pubblicato già diversi lavori, diverse canzoni, diversi album ed è andato oltre nella sua lunga carriera. Lo scorso aprile ha pubblicato il suo nuovo album Vita Vera Paradiso e adesso c'è una canzone dal sapore estivo che ascoltiamo. Si chiama Girasole.
2: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

Incredibilissima Girasole, la nuova per Leo Gassman, che oltre a essere un attore, è figlio d'arte, è nipote d'arte, e ormai è un cantautore da diverso tempo. Ha cominciato la sua carriera nel 2018, quindi con X Factor, e poi ha fatto tanto, compreso tre volte un'ospitata a Sanremo, nel senso che ha partecipato proprio alla gara sia da giovane sia da big come quest'anno, e ha pubblicato Vita Vera per

Paradiso d'aprile, questo è il nuovo singolo Girasole qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni per noi quest'oggi e ricominciamo quindi con Taylor Swift, la regina del pop mondiale, che firma una colonna sonora importante, quella di Toy Story 5. Contestualmente all'annuncio, tra l'altro, la pop star ha lanciato sul proprio store ufficiale le edizioni fisiche del singolo in formato CD, che è già andato sold out, quindi ve lo dico giusto per dirvelo. E tra l'altro ogni confezione ha una copertina esclusiva e una differente B-side. Questo è un po' quello che ha fatto anche per voler rilanciare così l'ascolto della musica tradizionale, in modo tradizionale. I Knew It, I Knew You è la nuova per Taylor Swift.

I knew it, I knew you per Taylor Swift da Toy Story 5, che ci porta a presentare l'ultimo pezzo per questa puntata di Playlist in Blu. Lo faccio molto volentieri perché si tratta di un giovane ragazzo italiano, quello che è comunemente definito nella scena indie, quella che definiamo scena indie, quindi indipendenti, è comunque molto bravo, arriva dalla Barona, noto quartiere milanese, e si sposta anche con atmosfere jazz a volte, pop e non solo. L'anno scorso il suo album di debutto, il primo grande disco di Lumiero, perché lui si fa proprio chiamare così, Lumiero, e adesso esce Cascasse il Duomo, singolo e album appunto per il nuovo lavoro di Luca Benetta, in arte Lumiero. Con questa concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, grazie a Gabriele Mileti che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

0: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e in Blu 2000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere.

0: senza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
8: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. Oggi vogliamo aprire con una mostra dedicata agli angeli, sia alle creature della tradizione cristiana, alle creature angeliche, ma anche a tutte le figure di messaggeri, di custodi diffusi anche in altre fedi e anche che appartengono a delle mitologie antiche, addirittura precedenti alle mitologie greco-latine. E una mostra, appunto, come dicevamo, sarà a Roma fino a tutto l'autunno. Ne ha parlato con il curatore Massimo Rossi Ruben, la nostra Alessandra Camarca.
9: Angeli, messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall'antico al contemporaneo. È la mostra che trasforma le sale dei Musei Capitolini in un viaggio tra sacro, bellezza e contemporaneità, un percorso tra le tele di Pietro da Cortona, Guercino e opere romane assiro-babilonesi che promette di conquistare non solo gli appassionati d'arte. Un viaggio tra opere che raffigurano il rilievo assiro con il genio alato e le ceramiche greche con Nicai, figure che simboleggiano la vittoria, e figure alate conservate nelle collezioni capitoline. Con il cristianesimo la figura angelica acquista progressivamente una funzione più definita: messaggero, guida, presenza che accompagna episodi decisivi della storia della salvezza. La mostra segue questo passaggio attraverso opere provenienti dagli Uffizi, dal Museo Real Bosco di Capodimonte, dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica e da numerose collezioni pubbliche e private.
10: La mostra racconta le infinite declinazioni della figura angelica, appunto dell'angelo nel mondo dell'arte. Noi appunto abbiamo voluto selezionare, e non è stato facile, ovviamente appunto perché la ricchezza del tema, la fortuna iconografica dell'angelo stesso nella storia dell'arte, c'è una creazione appunto una produzione veramente immensa.
9: La mostra ai Musei Capitolini è dedicata alla memoria di Papa Francesco perché, come hanno spiegato i curatori, proprio come gli angeli protagonisti della rassegna, egli ha inteso interpretare la propria vocazione per il prossimo come un ponte tra cielo e terra. L'esposizione resta aperta fino al 1 novembre 2026 presso il Palazzo dei Conservatori ed è gratuita per i residenti della capitale.
10: C'è una sezione contemporanea, quindi attraverso il Novecento e il Secondo Novecento abbiamo selezionato le opere di artisti che hanno rappresentato alla loro maniera, questo è importante dirlo, alla loro maniera anche così, ecco, quella, la figura angelica.
8: Rimaniamo sempre in tema d'arte e andiamo con un autentico fuoriclasse del settore, vale a dire Caravaggio, al quale ha dedicato un libro, un ritratto in 10 quadri, la Francesca Cappelletti, che è direttrice della Galleria Borghese di Roma, l'ha raggiunta Marino Galdiero.
11: Il Tornasole.
12: Una ricostruzione della vita e delle opere di Caravaggio in 10 quadri, quella che ci offre Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, in un libro edito da Mondadori, intitolato Con il nome del grande pittore. L'abbiamo raggiunta fuori di Santa Maria del Popolo, all'interno c'è la Cappella Cerasi. Lì Caravaggio eseguì 2 tavole in legno, una conversione di San Paolo e una crocifissione di San Pietro, opere che però non sono più lì, ed una è scomparsa, quella di Pietro. Per problemi architettonici l'artista dovette realizzare 2 tele con lo stesso tema, come racconta nel libro.
13: Noi abbiamo solamente la luce che investe Saulo, ormai San Paolo, che è già a terra con le braccia sollevate e le sue braccia sono riempite dalla luce, quindi è una conversione che avviene proprio attraverso la folgorazione, attraverso l'aver accolto questa luce.
12: L'intensità spirituale dei soggetti religiosi è unica.
13: Con dei personaggi che potevano essere dei personaggi anche incontrati per la strada, no? Quindi quanto veramente il senso della fede potesse essere raccolto nell'esperienza quotidiana.
12: Colpisce anche la cattura di Cristo.
13: Cristo ci appare veramente come un uomo rassegnato, no? In tutta la sua grandezza però, perché accetta il suo destino. Questo è il momento che Caravaggio sceglie, in questo gesto in cui Gesù incrocia le mani, in cui abbassa gli occhi. È veramente il momento del tradimento, cioè un momento drammatico nella vita degli uomini, un momento drammatico nella vita di Gesù, che però è il momento della trasformazione.
8: Adesso potremmo dire che passiamo dal sacro al profano, ma è un profano che conquista praticamente quasi tutto il nostro pianeta, vale a dire i mondiali di calcio che sono appena iniziati in Messico, Stati Uniti e Canada, e abbondano ovviamente testi dedicati all'ambito. Ve ne presentiamo due. Il primo, Fabrizio Biasin, ci parla di una che potrebbe essere una delle stelle di questo mondiale, vale a dire Lamine Yamal, il formidabile giovanissimo campione spagnolo, mentre invece con Marino Bartoletti, quasi sul filo della malinconia, passeremo in rassegna 50 figure importanti della storia del nostro calcio che, come sappiamo, non partecipa ai mondiali.
14: Merita di essere raccontato dalla sua nascita come calciatore in un barrio nel quartiere vicino a Barcellona, fino all'esplosione, i primi gol, le prime copertine e la scoperta del mondo del calcio all'europeo, in cui lui esplode e diventa fenomeno a 16 anni.
8: Quanto gli può nuocere anche questa notorietà? Si dice sempre che i calciatori devono avere soprattutto testa.
14: Assolutamente è un aspetto fondamentale, perché il talento non basta, bisogna avere anche la capacità di gestirlo, e da questo punto di vista lui può avere avuto anche qualche problema, ma mi sembra che si sia circondato comunque di consiglieri bravi, validi, capaci di seguirlo in questa che è una crescita non semplice, perché ricordiamolo sempre, noi ne parliamo ormai da un paio di anni, ma il ragazzo è ancora diciottenne.
8: Il suo livello tecnico che è eccelso, essendo così giovane, intravede addirittura, sembra quasi un'utopia, dei margini di ulteriore miglioramento?
14: Incredibile a dirsi, ma sì, perché addirittura anche fisicamente lui non ha ancora completato lo sviluppo, quindi non possiamo sapere fino a dove arriverà. L'unica certezza è che ha doti tecniche innate forse mai viste a questo livello. In un calcio che è cambiato tantissimo, lui ha sia la fisicità, la capacità di contrastare dal punto di vista muscolare, che questa capacità di essere illuminato. Non è soltanto quello che fa lui per se stesso, ma è soprattutto quello che riesce a fare per il resto dei suoi compagni di squadra. Una dote veramente unica.
8: Marino Bartoletti racconta la storia della nazionale italiana attraverso i ritratti dei grandi calciatori.
15: Non è un libro scritto con malinconia, è un libro scritto con consapevolezza, per dire che il nostro calcio italiano non è quello che arranca in questo momento, ma è quello che ci ha dato 4 titoli mondiali e a scendere tante altre cose, al punto che non è facile selezionare 50 personaggi, già non sarebbe facile selezionarne 100. Comunque ci abbiamo provato, addirittura qualcuno ha avuto da ridire anche sulla copertina, perché manca questo, quell'altro e quell'altro, ma mi sembra che si è rappresentato il calcio nella sua interezza, cioè dagli anni che sono ricordabili, anni 30, con i Meazzi e gli altri campioni del mondo, fino a quelli di adesso, sperando che questo libro sia di buon auspicio.
8: Anche se parliamo di calcio italiano, quindi si scatena sempre il campanile poi alla fine.
15: Sì, anche se la nazionale dovrebbe unire e non dividere, però qualcuno evidentemente non vede soltanto la maglia azzurra, ma anche le maglie che ci sono sotto. Però poi alla fine il libro è stato molto apprezzato, molto gradito, direi facilmente. Peccato che non sia stato benedetto da una partecipazione ai campionati mondiali, ed è la terza volta, e questo da vecchio appassionato, prima che da modesto scrittore, mi rammarica parecchio.
8: Siamo giunti ora al nostro spazio dedicato alla poesia con Cesare Cavoni, che oggi ci parla di nativi americani e di una poetessa, Joy Ajo, che li ha raccontati appunto in versi. È l'ultimo servizio di oggi e quindi con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
16: Dal finestrino del nostro treno a volte si possono vedere paesaggi che sembrano soltanto una leggenda, storie forse mai esistite o esistite nei film, nei racconti, davanti al fuoco, e invece si tratta di storie vere, come quella dei nativi americani, gli indiani d'America. Noi siamo abituati a averli visti attraverso i film western, no? La distinzione tra cowboy e indiani, tra i buoni e i cattivi. Mentre gli indiani furono spodestati, gli indiani d'America furono spodestati delle loro terre, cacciati e repressi così. E nel 1830 il presidente americano Jackson firmò un atto che di fatto sanciva il requisire le terre, i beni che fino a quel momento queste persone avevano, e queste persone diventarono di fatto straniere, senza identità. Senza città.

0: 35enne americana, diretta discendente di un'etnia appunto di nativi, pittrice, musicista, un'artista eclettica, ci regala un durissimo ma anche poetico attacco a questo male radicato nella società americana, nella fiorente democrazia americana, quella che divenne poi fiorente democrazia americana, e ce lo regala con grande poesia, ma con grande, grande effetto mimetico della realtà che ci sta raccontando.
1: Penso alla lussureggiante immobilità della fine del mondo, condotta alla sua dimensione da cantori e tintinnio di gusci di

luci nella Via Lattea. Da sempre sappiamo dove andare per diventare di nuovo noi stessi nella commedia umana. Non è che le stelle ci abbandonino, siamo noi a dimenticarci di loro, o ricomponiamo il disegno in un campo di cristallo bianco o di qualche altro fato ingannevole. Non ci siamo mai illusi di essere altro che umani.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blu 2000, i concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blu 2000. I concerti della tua vita.

0: Nuovo record. 8 1/4, 10. Storia del rock. 10 11. Comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blu 2000. I concerti della tua vita.

0: In Blue Live, il meglio della musica dal vivo.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica

0: capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su Inblu 2000.
1: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e in Blu 2000.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.